Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

caduta. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: little classic ad lib.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: lasagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito Crivellari.

0: carpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Baci e Chetra, la voce di Elodie naturalmente con Ciclone, un bel successo di qualche anno fa. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon venerdì! E siamo già giunti a venerdì, mamma mia, volata sta settimana, almeno per me. Ma qui volano sempre le settimane, i mesi, gli anni, altro che. Ma non stiamo a pensarci su, voglio salutarvi, augurarvi una buona giornata e un buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Beh, buon fine settimana quasi, ci siamo a ridosso del fine settimana, giornata ancora sul grigetto. Però si vede anche qualche sprazzo di sereno. Vediamo un attimino quello che dobbiamo aspettarci meteorologicamente parlando, vedremo le previsioni. Per il resto spero vada tutto per il meglio. Buona giornata ancora, ben ritrovati, ecco, ritrovati all'ascolto di Radio BCS. Tra poco vi leggo l'oroscopo, poi dopo ci aggiorniamo sulle notizie e tante belle canzoni. Ovviamente la musica in primo piano. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46, la linea fissa, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Fa ancora caldino, sì, siamo intorno ai 19 gradi, 18-19 gradi stamattina, per cui siamo in pieno ottobre, però sembra ancora settembre, a dir la verità, a parte che a settembre pareva agosto. Vabbè, lasciamo perdere perché qua con queste stagioni un po' sballate non si capisce più niente. E allora andiamo avanti invece con una bella canzone mentre io mi preparo. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. Intanto Bruno Mars con Oh My Soul. A tra poco.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccomi qua, pronta a leggervi l'oroscopo. L'oroscopo di oggi, venerdì 9 ottobre. Allora, facciamo gli auguri, come sempre, ai festeggiati del giorno, e quindi auguri a chi compie gli anni proprio questo 9 ottobre. Buon compleanno, Sant'Abramo, vedo scritto sul calendario. Qualcuno si chiama così? Auguri, è il vostro onomastico. Tanti, tanti auguri ai festeggiati. Cominciamo allora, Ariete. C'è una scossa nel cielo, la luna si posiziona esattamente opposta al vostro segno, illuminando i nodi irrisolti nelle vostre relazioni. Ascoltate l'altro e meditate, anche se vi costa un po' di fatica. Insomma, dovete anche mediare più che meditare, a dir la verità, mediare fra voi e lui, lei, quello che è, insomma, capito? Ecco. Toro, con il sole e la luna che si alleano nella vostra casa della quotidianità, oggi l'attenzione si sposta sul benessere psicofisico. Dovete staccare la spina da quelle provocazioni affettive che vi stanno logorando. Gemelli, finalmente respirerete un'aria del tutto nuova. La luna in bilancia spegne quel senso di assedio e di ansia che avete vissuto ieri, regalandovi un venerdì ad alto tasso di leggerezza e creatività. Cancro, l'ingresso della luna in bilancia crea una quadratura che tocca la vostra sfera familiare. La sfida del giorno è riuscire a stabilire confini, dicendo dei no gentili ma fermi, per salvaguardare la vostra pace. Leone, il ritmo rallenta ma diventa decisamente più piacevole e mondano. L'obiettivo si sposta dalle questioni economiche e pratiche dei giorni scorsi ai contatti e alle pubbliche relazioni di adesso. Vergine, la luna vi saluta e vi lascia addosso una sensazione di grande pulizia interiore. Oggi vi sentirete più leggeri e pronti a godervi i risultati delle vostre scelte. L'attenzione si sposta sui vostri bisogni materiali. Ci sono anche quelli, Bilancia. Siete voi, il re e la regina, indiscussi di questo fine settimana ormai alle porte. Con l'abbraccio tra il sole e la luna nel segno, vivrete una vera e propria rinascita emotiva. Questa sensazione di voler stare in disparte svanirà di colpo. Scorpione, la luna scivola alle vostre spalle, suggerendovi che per vincere la vostra parte non dovete agire, ma aspettare. Usate questo venerdì per osservare le mosse degli altri, senza scoprirvi però, Il tempo sta lavorando per voi. Sagittario, che liberazione! Il cielo cancella i blocchi burocratici e i dettagli fastidiosi che ieri vi hanno fatto perdere un po' la pazienza. La luna in bilancia vi aprirà le porte di un fine settimana sociale e stimolante. Capricorno, oggi il sole e la luna si uniscono per mettervi alla prova sul piano della diplomazia. C'è una forte tensione tra le vostre ambizioni e le richieste di chi vi circonda. Per vincere oggi serve il guanto di velluto. Acquario, il cielo si apre e vi regala una splendida via d'uscita dal fuoco incrociato dei giorni scorsi. La luna in bilancia vi aiuta ad alzare lo sguardo e pianificare una fuga per il prossimo fine settimana. Pensateci. Pesci, la freddezza e il distacco che avete dovuto gestire ieri finalmente si sciolgono. La luna in bilancia vi spinge a scavare nei vostri rapporti, lasciare andare i vecchi rancori e concedervi qualche momento di intimità. Capito? E auguri, auguri a tutti e a tutte.

0: è Bird con Più in alto. Ci risentiamo tra poco, cari amici e cari amiche, e come nostra abitudine ci aggiorneremo anche sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa. Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e...

0: www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionaria ufficiale
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

instaurarci qui insieme a Giuli nell'ultima canzone. Tra poco invece andremo indietro di un bel po' di anni, perché ascolteremo un Simply the Best con un paio di successi degli anni Ottanta. Prima però diamo un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo venerdì 9 ottobre 2026. Allora, ci sono degli scioperi oggi, non dappertutto però, A Milano, per esempio, si fermano per 24 ore metro, tram e bus. E stop anche a Monza, nel Chietino in Emilia-Romagna. Quindi non è nazionale, insomma. Dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre, con disagi per treni, scuola e sanità, tocca il trasporto pubblico. Riflettori accesi soprattutto sul capoluogo lombardo. Ecco, quindi informatevi un attimo sui trasporti, perché comunque si preannuncia un autunno piuttosto caldo, per tutto il mese di ottobre. Mi ricordo quando è cominciato il mese, subito ci hanno avvertito: guardate che ci saranno diversi scioperi, quindi attenzione, informatevi se dovete muovervi. Poi, ebbene, parliamo dell'ex Ilva, è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Stop quindi a Ultimo Alto Forno a Taranto, come ha stabilito naturalmente la giustizia italiana. E i sindacati parlano di

un'altra donna spinta da una minicar nera mentre era in bici, ed è il quarto caso in poche ore a Roma. Ecco perché all'inizio, quando appunto è successo a Davide e Jacopini, si pensava ad una lite, una cosa di questo genere, ma dopo aver sentito che c'erano già diversi casi, si pensa che sia una bravata, che ne so, una gara, e adesso stanno indagando per capire di che cosa si tratta. Ma intanto Davide Jacopini, come avete sentito, è grave. Allora, c'è stato maltempo ieri un po' in tutta Italia, per esempio a Napoli, sto guardando le immagini, ci sono stati allagamenti, disagi, ma non solo, anche a Roma, in tante parti del nostro paese, con fulmini, forti raffiche, anche qui ha piovuto niente di particolare, comunque anche qui è stato maltempo. Però i meteorologi dicono che sta arrivando lo stop al caldo anomalo, perché evidentemente sta arrivando anche l'autunno vero e proprio, quindi vedremo nelle prossime ore. Proteste studentesche in Francia, ancora si protesta in maniera anche violenta, ci sono stati 500 fermi ma anche ben 50 feriti, sia tra le forze dell'ordine che tra gli studenti naturalmente che protestano, quindi situazione molto grave. Chiudiamo con la riforma elettorale, che a quanto pare è legge. La maggioranza infatti regge alla Camera, la Meloni dice che gli italiani ora possono scegliere su tutto, non dello stesso parere le opposizioni, che parlano addirittura di una truffa. Questo è quanto, ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, adesso ascoltiamole queste due belle canzoni che ci arrivano dagli anni 80 in Simply the Best.

0: è Quincy Jones con Aino Corrida, grande successo dell'inizio degli anni Ottanta, e prima un pezzo favoloso naturalmente da un film altrettanto favoloso, altrettanto famoso, il Top Gun. Abbiamo ascoltato Take My Breakaway dei Berlin. Simply the Best torna tra circa un'ora, mentre tra poco vi ricordo l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta
13: Scuola di Musica.
12: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Pietro Silver Lines. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi venerdì 9 ottobre 2026. Case sull'Usenzo. Beh, sembra ci sia una legge che può salvare i proprietari. La proposta punta a regolarizzare chi venne escluso e ritenuto abusivo ancora tempo fa, quando si sono regolarizzate tante case invece sull'Usenzo. Nel corso dell'ultima seduta della Commissione Finanza della Camera, su iniziativa della deputata leghista Giorgia Andreuzza, è stato avviato l'esame di una proposta di legge destinata a risolvere definitivamente il problema della proprietà di alcune decine di abitazioni che si affacciano lungo il tratto settentrionale di Fondamenta Lusenzo. Si tratta di edifici costruiti nei caotici anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, grazie a permessi particolari concessi dalle amministrazioni locali dell'epoca in circostanze quantomeno discutibili. Ora, per le famiglie rimaste escluse, potrebbe finalmente arrivare una soluzione. In questi mesi, ha dichiarato appunto l'Andreuzza, siamo riusciti a bloccare le richieste economiche e le procedure gravanti sui residenti, evitando che le famiglie continuassero a subire le conseguenze di una situazione burocratica certamente non loro attribuibile, insomma non è per colpa loro. Ecco, con l'avvio dell'esame della proposta di legge, il percorso parlamentare entra dunque nel vivo. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato il 15 ottobre. Si auspica quindi che il percorso possa procedere spedito, affrontando e definendo rapidamente tutti gli aspetti tecnici e burocratici necessari. Quindi c'è speranza anche per quelli che erano rimasti esclusi. Bene, aspettiamo di avere ulteriori delucidazioni. Vandali nella pizzeria, siamo esasperati. E beh, non può essere che così. Non c'è pace per la pizzeria Calino, che prende il nome proprio dall'omonima frazione. Dopo che il 23 settembre aveva subito un tentativo di furto, ne abbiamo parlato anche noi, nel quale aveva riportato danni per circa 3.000 euro dovuti all'abbattimento della porta d'ingresso a vetri, diastre e finestre finite in frantumi, all'alba di ieri, attorno alle 4:30, quando ancora era buio, alcuni vandali hanno danneggiato il plateatico, hanno distrutto un paio di tavoli in plastica, 4-5 sedie e ribaltato alcune fioriere. Vandalismo del quale i proprietari del locale si sono accorti ieri mattina quando sono arrivati in pizzeria. Non si tratta di un danno economico particolarmente importante, perché si aggira intorno ai 200 euro, ma va ad aggiungersi all'episodio precedente, ben più grave, che non lascia tranquilli i titolari del locale, che hanno sporto denuncia contro ignoti al commissariato. I danni pesano su un'attività che sta lavorando con grande fatica in una frazione molto piccola che non conta nemmeno 700 abitanti e che è la porta d'ingresso della strada per Isola Verde. Siamo sconsolati, dicono i proprietari della pizzeria. La pizzeria Calino, tra l'altro, nonostante i danni subiti, ha già sistemato i serramenti e ha riaperto il locale, anche perché dietro a un'insegna ci sono famiglie che lavorano, che provano a guadagnarsi da vivere, ovviamente. A Calino non ci sono molte attività commerciali e, bene o male, si conoscono tutti, ma i 6 chilometri che la dividono dal centro di Chioggia contribuiscono ad un isolamento che può diventare pericoloso. E insomma, la gente è proprio esasperata. Cuore amico in piazza, 1.000 persone controllate, 5 screening in 9 mesi per oltre 1.000 persone controllate. Questo è il bilancio parziale del 2026 delle attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari di Cuore Amico. In occasione della festa del volontariato del 4 ottobre scorso, l'associazione ha organizzato uno screening cardiologico in piazza a cui hanno partecipato 350 cittadini, 178 uomini e 172 donne, con un'età media di 65 anni, di cui 49% fumatore. I risultati confermano quanto sia importante controllare periodicamente i principali fattori di rischio, rilevano appunto i volontari di Cuore Amico, anche quando non ci sono sintomi evidenti. La nostra presenza alla festa del volontariato ha permesso non solo un momento di controllo, ma soprattutto un'importante occasione per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di un corretto stile di vita. La significativa partecipazione dimostra ancora una volta quanto sia sentita l'esigenza di iniziative dedicate proprio a questi temi. Tiro con l'arco nel Bosco Nordio con gli Arcieri del Mare. 2 giorni di tiro con l'arco di campagna a Borgo Nordio, a Sant'Anna di Chioggia. Domani e domenica la compagnia Arcieri del Mare di Chioggia organizza due gare sotto l'egida della FIARC con la partecipazione di oltre 100 atleti da tutta Italia. Si inizia alle ore 9 se volete essere presenti anche voi. E per le visite alla nave Chioggia, bene, la nave Chioggia della Marina Militare è in mostra sulla banchina dei saloni per la 12ª edizione di Sette Mari. La kermesse organizzata dall'omonima associazione che per 3 giorni accende i riflettori sul mare dal punto di vista naturalistico, storico e culturale. La Chioggia, solitamente impegnata nelle attività di mappatura e localizzazione di reperti archeologici sommersi, sarà aperta alle visite guidate. In programma anche il concerto della fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia, domani alle 19 in auditorium, e anche 2 convegni. Il primo, L'Uomo e la Laguna, si tiene oggi alle 17 in sala consiglio, con l'intervento di Roberto Rossetto, presidente dell'Autorità Laguna di Venezia, Matteo Gasparato, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Adriatico, Paolo Tiozzo, presidente di Federcop Pesca, e le conclusioni di Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il secondo, domani alle 16.30, dedicato al comandante velista di fama mondiale Tino Straulino, con l'inaugurazione della mostra a lui dedicata. Bene, bene. Allora, chiudiamo con le previsioni del tempo, come sempre ovviamente. E allora, diamo uno sguardo in Veneto nelle prossime ore. Il tempo sarà relativamente variabile anche domani, con nubi alternate però anche a spazi di sereno. Per quanto riguarda le temperature, per le minime prevalgono diminuzioni al più moderate, per le massime contenute variazioni di carattere locale. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione. Naturalmente ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Elisa è il suo nuovo singolo che si chiama Kintsugi, che è una filosofia giapponese, filosofia, cioè è diventata una filosofia, anche se in effetti Kintsugi vuol dire riparare. Sapete quella tecnica giapponese dove si riparano gli oggetti con un filo d'oro, e quindi si vedono tutti questi, e poi nella vita normale naturalmente si traduce anche nella riparare, che so, vecchi rapporti eccetera, con un filo d'oro. Ecco, questo è il titolo della nuova canzone di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 2006 ed è stato un numero uno. Questa canzone è cantata da Shakira e Wyclef Jean, Hips Don't Lie, ve la ricordiamo naturalmente, e l'abbiamo scelta stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie a Gioielleria Ballarin voglio ricordarvi la promozione del momento. Per tutto il mese di ottobre tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli sono scontati del 20% e sono perfetti per ogni occasione. Ogni occasione buona, ricordatevelo, per regalare una perla. Affrettatevi, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Passate dunque da Gioielleria Ballarin. Anna, Karin e Stefano vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: abbiamo parlato anche l'altro giorno, Ring My Bell, in questo caso versione 2026 di H e Mata. Prima invece abbiamo ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'Amore, la loro canzone, il loro successo dell'estate e che continuiamo ad ascoltare con grande piacere. Volevo salutarvi di nuovo, darvi il mio buongiorno, ricordarvi che tra poco c'è Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni, e proporvi adesso una delle novità di questi giorni in Out Now, la nostra vetrina su quelle che sono le novità discografiche del momento.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Hai visto che stava, anzi meglio, hai sentito che stava ancora cantando, dico, cioè non è bellissimo, tu stai parlando sopra un'opera d'arte, è come che vai a vedere un quadro con qualcuno, ti metti davanti e metti davanti la tua faccia sul quadro, con tutto rispetto.
1: Cominciamo,
0: cioè,
1: subito così? Perché io ti mando
0: Io mi metto nei panni dell'artista.
1: Ci metto due secondi a mandarti
0: io
1: a fanculo, te lo dico subito.
0: Di Taylor Swift, amici, fatemi litigare, fatemi prendere le...
1: Non ne ho voglia. Buongiorno. Ho anche un po' di mal di testa stamattina, guarda, lasciami tranquilla.
0: Allora, senti, invece stavo leggendo proprio come succede molto spesso, quando sei super in alto, no? Sai, dici, ormai sono il numero uno, nessuno mi dirà niente, arrivano un mare di critiche. Nuovo disco di Taylor Swift, che è questa canzone, e poi alcuni inediti che ha messo nella ripubblicazione del suo album. Non piace. E quindi i fans hanno cominciato a scrivere, ma non è più la Taylor Swift di una volta. Fai quelle robe tipiche, no? I detrattori, ha finito le idee. Sai, questa, ma scusa, serio, guarda che è una roba micidiale. La gente, quando sei in alto, ci mette un secondo, gli comincia a dare fastidio.
1: Ormai lo sappiamo. È così in tutto, nello spettacolo, nello sport, dappertutto.
0: È come in Italia, no? Laura Pausini, prima era fantastica, adesso è urla troppo.
1: Non si capisce.
0: È la stessa cantante di prima. Può piacere, non piacere, ma voglio dire.
1: La vita è così. Tra l'altro, tra Taylor Swift, io stavo, mentre mandava la canzone,
0: avevi pensato, però erano meglio le altre.
1: Stavo facendo una considerazione.
0: Dimmi.
1: Che fino a qualche anno fa, sì, la mettevamo, ma così, cioè non era una delle nostre preferite, diciamoci la verità. Mettevamo, se venivano, usciva una canzone decente.
0: Alcune canzoni le abbiamo suonate, alcune no.
1: Le abbiamo suonate.
0: Non tutte.
1: Però non era così famosa.
0: Non aveva, te lo dico io, come dicono gli inglesi, non aveva questo hype.
1: Hype, non sai, come ormai, dice lui.
0: Siccome ormai lo dicono tutti, sta roba
1: come
0: dell'hype.
1: Ha detto il signore americano qui.
0: Non aveva l'hype.
1: Poi dopo abbiamo dovuto naturalmente concentrare la nostra attenzione anche noi su di lei.
0: Perché
1: aveva
0: tutti
1: talmente un successo mondiale. Abbiamo sentito di concerti favolosi. Questa gente che si strappa i capelli
0: dalla testa. È stato un po' uno degli ultimi paesi che è partito con il fenomeno Taylor Swift, perché la maggior parte del successo l'ha avuto soprattutto in America.
1: Bravo.
0: Poi un po' di riflesso è arrivato anche qui da noi.
1: È arrivato anche qui da noi. Ma io ti devo dire la verità.
0: Dimmelo, Nuccia.
1: Togli un paio di canzoni che
0: non
1: mi
0: è
1: piace.
0: Che proprio sta...
1: Non divento matta per te, ti dico la verità.
0: Quindi se c'era bisogno di dare un'altra spallata ci ha pensato Nuccia.
1: Ma a prescindere dall'ultimo album che non ho neanche sentito.
0: Anche
1: questo,
0: quelle vecchie.
1: Questo è il primo. dell'ultimo album è il primo che sento.
0: Ok, allora la cantante più famosa al mondo l'abbiamo demolita per stamattina.
1: Ma no, per carità,
0: così.
1: Non capisco.
0: Ma per
1: tutto.
0: Favore, Nuccia.
1: Non
0: dai.
1: Capisco, evidentemente è anche una donna di spettacolo, non
0: certo,
1: è solo cantante, piace anche per tante altre cose.
0: Allora, diciamola tutta, per quelli come noi che hanno avuto nella nostra generazione i Michael Jackson, Madonna, George Michael, ci sembra un po' meno, Queen, ci sembra un po' meno. Ma non vogliamo, noi siamo di nostalgici, quindi lasciamo.
1: Vabbè, dai, siamo vecchi ormai, dai, mettiamoci in parte.
0: Tre minuti contro Taylor Swift mi pare pure troppo.
1: Basta. Invece parliamo di bici elettriche, va, che è meglio.
0: No, che sanno sempre suscitare un po' di entusiasmo.
1: Certo che sì. Bici elettriche stanno facendo indagini approfondite ultimamente, perché sembra che tanti le trucchino, non sono cose da fare,
0: Se ne accorta Nuccia stamattina, mi sono pensato un po'.
1: Lo so, però adesso diventa una cosa abbastanza seria. Qua parliamo di bici elettriche normali, le trovate da Planet Bike, sono super accessoriate e potete acquistarle anche a rate. Vi do l'indirizzo: Viale Mediterraneo 131, Sottomarina. Ci risentiamo tra poco.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cari amici, era una canzone che abbiamo risentito questa mattina, che ci piaceva molto, almeno negli ultimi giorni la suoniamo spesso, anche Nuccia so che ama molto questo pezzo, proprio una canzone che l'entusiasma. Sue me. Ok,
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: non so di che stiamo parlando. Allora,
1: ma
0: cari amici,
1: sì, carina,
0: 9:34 del mattino, buon venerdì, siamo già nel clima del fine settimana, lo senti il clima del fine settimana? Io sento un clima ancora troppo caldo per i miei gusti, tra l'altro. Io questa mattina sono arrivato e ti dico la verità.
1: Sentivo caldo,
0: io provo
1: un
0: eccesso di caldo questa mattina.
1: È l'età.
0: No,
1: sai.
0: Secondo me è proprio un eccesso di caldo. Vorrei fosse una cosa soggettiva, ma il problema è che probabilmente è oggettiva, cara Nuccia.
1: Comincia ad avere come noi donne le vampate di calore.
0: Non è così.
1: Com'è che si chiama quella dell'uomo?
0: Andropausa. Ok.
1: Stai andando in andropausa.
0: Tu dici? Ma speriamo di no. Perché mi devi tirare?
1: Speriamo di no.
0: Ma voglio essere ancora un uomo vigoroso.
1: Segui tutte le varie fasi dell'uomo.
0: Ho
1: quindi
0: capito.
1: Stai invecchiando.
0: Ma piano piano.
1: Sei ancora giovane.
0: Ma con calma,
1: sì.
0: Nuccia, senza
1: qualche
0: fretta.
1: Anno davanti ancora buono ce l'hai. Vabbè. Dai.
0: Ok.
1: Tieni duro.
0: Tanto stavo notando, non l'avevo neanche visto. Ho detto 9 ottobre. Mi è venuto in mente che è il mio giorno dell'anniversario di matrimonio. Saluto mia moglie a casa.
1: Davvero? Sì? Ah, auguri. Neanche te lo ricordavo.
0: Non me lo ricordavo, l'ho visto adesso, Nuccia. Non glielo dire, però. Eh no, perché in questi giorni non stavo guardando il
1: voi
0: calendario. Amici, non diteglielo
1: che
0: me ne sono accorto stamattina in radio. Adesso mando un messaggio, faccio finta, adesso mando un messaggio
1: e
0: di
1: basta,
0: auguri.
1: Te la cavi con un messaggio?
0: Ma sì, dopo tanti
1: neanche
0: anni.

0: non mi ricordo, il pezzo di mio marito.
1: Non mi ricordo neanche.
0: Marito se lo ricorda mai l'anniversario.
1: No, ormai. Dai, vedi, almeno io me lo sono ricordato. Sono stato bravo.
0: Meno male che hai guardato il calendario.
1: Beh, certo.
0: Meno male che vieni in radio e sei obbligato a guardare che giorno è.
1: È vero, e non ho ancora guardato i social perché di solito ti arriva il ricordo di quando ti sei sposato. Insomma. No, ma sai che io faccio veramente una marmellata nell'ultimo periodo, mi sono un po' perso con il calendario, ti dico la verità.
0: Vedi, anche questo è un primo sintomo di andare.
1: No, è un sintomo che c'ho troppa roba da fare, non cioè dovrei togliere qualcosa, questo è il sintomo. Ce lo diciamo tra me e te. Senti, mettiamo due belle canzoni, c'è cioè Simply the Best da ascoltare, abbiamo il meglio degli anni 2000.

0: Comes Around, prima ancora c'era Mondo di Cesare Cremonini, anzi il comico, scusami, di Cesare Cremonini. Mondo era un'altra canzone che è stato un altro bellissimo successo di un po' di anni fa, oramai sono passati
1: con Giovanotti,
0: un po' di anni.
1: Se non ricordo male.
0: Mondo era con Giovanotti, sì. Allora, buongiorno cari amici, 9:45 del mattino, stavo un po' sfogliando i quotidiani con le varie notizie della giornata. La prima, devo dire, che mi ha colpito non è propriamente una bella notizia. Noi per abitudine cerchiamo di essere un po' leggeri al mattino, non sempre, a volte parliamo anche di cose serie. Però
1: sì, cerchiamo di essere leggeri, però diamo anche conto di quello che succede intorno a noi.
0: A volte magari parliamo anche di cose serie con un tentativo di farlo con leggerezza, insomma. In questo caso si fa un po' fatica, devo dire,
1: fare le cose con leggerezza.
0: A metterci la leggerezza su notizie come questa. La storia è brutta da due lati, no? Intanto c'è un signore che ha ucciso delle persone, quindi primo punto è che è un assassino. Ok, su questo.
1: E parecchie ne ha uccise.
0: Esatto, quindi questo primo punto è che è un assassino. Però quello che si sta facendo in questo momento agli Stati Uniti è effettivamente un'altra forma, secondo me, terribile
1: di violenza.
0: Di cosa stiamo parlando? Il Pentagono ha annunciato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, che sarà in diretta streaming, quindi una condanna a morte che verrà eseguita, pensate amici, in diretta video, quindi chi vuole si sintonizza per vedere questa persona uccisa.
1: Cosa
0: io
1: vuoi?
0: Lo trovo barbaro, ti dico la verità, scusatemi, ripeto,
1: allucinante,
0: cioè che uno stato civile faccia una cosa così, allucinante.
1: Ma perché vedi, si adeguano ai tempi. Allora, le esecuzioni, c'è gente che può assistere, lo sai, no? Sia con iniezione letale.
0: In diretta streaming mi pare un po' eccessivo, no?
1: Fino adesso chi voleva assistere, soprattutto chi era magari parente di una vittima,
0: legato in qualche modo, certo, ci sta.
1: Assistivano all'esecuzione. Adesso che c'è internet, c'è la possibilità di avere.
0: Facciamolo assistere a tutti.
1: Chiunque può vederla.
0: Insomma, io sta roba qua la trovo agghiacciante. Tante volte parliamo di un'abitudine barbara da parte di alcuni popoli di fare delle esecuzioni sulla pubblica piazza, e noi che ci riteniamo quelli un po' più.
1: Non è molto diverso questo.
0: Assolutamente. Cioè, noi che pensiamo a volte di essere evoluti, di aver fatto dei passi in avanti, invece siamo ancora all'uomo della pietra.
1: Loro,
0: gli americani.
1: Vabbè, perché noi no.
0: Per fortuna no. Noi, tra l'altro, per fortuna in Italia non abbiamo la pena di morte. Cioè, prova a immaginare che cosa sarebbe anche con. Bisogna anche dirlo, a volte i casi giudiziari in cui si sbaglia, dove non si può più tornare indietro.
1: Considerando quanti ne stanno sbagliando ultimamente.
0: Insomma, io una riflessione me la faccio, e anche negli Stati Uniti qualche giorno fa è uscito un signore di prigione che era stato in galera per decenni.
1: Beh, dappertutto fanno errori giudiziari, ma chissà quanti ne hanno ammazzati, magari erano innocenti.
0: Non è il caso di questo.
1: Non questo.
0: Non è questo.
1: Questo era un terrorista, ha ucciso più di 13 persone.
0: Quindi, voglio dire, capisco tutto, però secondo me la fucilazione con la diretta streaming mi pare.
1: Ma poi ancora la fucilazione.
0: Ma è una roba impressionante.
1: Ma mi sembra medioevo,
0: con il plotone d'esecuzione. Ecco, io volevo dire questa cosa qua perché mi immagino che un paese democratico abbia uno stile di vita democratico in tutto, anche civile, soprattutto più che democratico.
1: Perché
0: civile.
1: Poi si lavano tanto la bocca con la democrazia, però poi alla fine. Dov'è?
0: Qui siamo oltre la democrazia, questa è civiltà, secondo me, il senso di civiltà. Quindi. Una roba secondo me agghiacciante, questa mattina l'ho letta, sono inorridito e così mi è venuta di prima acchito parlarne con voi, cari amici, come sempre.
1: Sono rimasta sconvolta.
0: Torniamo tra pochi minuti, amici, state lì.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'auto officina giusta.
7: guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Con l'Audi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
11: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
11: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
14: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
13: È una vera specialità.
14: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
15: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
16: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
14: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
15: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
14: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
17: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
18: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: La canzone è quella di Olivia Rodrigo, 9:55 del mattino. Allora, tra le varie notizie della giornata, Caranuccia, sfogliando i quotidiani, perché noi al mattino compriamo ancora i quotidiani, siamo sì, un po' vero, alla vecchia, quindi
1: ci piace la carta.
0: Ci piace la carta. Allora, su Osservatorio Nord-Est, quindi siamo sul Gazzettino di oggi, c'è un interessante sondaggio che hanno fatto per, tra l'altro che si fa di anno in anno, lo sciopero delle tasse, cioè quanti italiani vorrebbero scioperare per le tasse alte.
1: Ah, lo vorrebbero fare, ma non lo fanno.
0: No, purtroppo non lo facciamo mai. Ogni tanto, perché noi italiani siamo bravissimi, ci lamentiamo, basta tasse.
1: E poi paghiamo.
0: E
1: se siamo sempre quelli pagano, eh.
0: Siamo dei cretini, sì, certo, perché quelli che non pagano non pagano,
1: non pagano mai.
0: Anzi, solitamente quelli che si lamentano sono quelli che non pagano, perché alzano anche un po' la voce per far vedere, sì, sì, tocca loro, sì, e poi in verità sono quelli che non tirano, non cacciano un euro, come si dice in questi casi. Allora, cresce la percentuale di italiani che vorrebbero fare uno sciopero proprio delle tasse. Dicono, stiamo veramente esagerando. Abbiamo questa percezione un po' tutti, per vari motivi.
1: Effetti.
0: Le bollette, naturalmente, quindi con la crisi energetica che stanno salendo in maniera vertiginosa, e poi tutto quello che c'è dietro, perché sappiamo che dietro l'energia ci sono una quantità enorme di prodotti che inevitabilmente crescono.
1: Crescono di prezzo, ma certo.
0: Che cresce l'energia, cresce il prezzo. E quindi tu, quando vai a fare la spesa o qualsiasi altra cosa, ti trovi,
1: te ne accorgi.
0: Pensa che in questo momento l'idea dello sciopero delle tasse piace a tantissimi. 7 su 10 dicono, è vero, dovremmo scioperare, non ne possiamo più, si sta esagerando.
1: Ma dovremmo farlo tutti insieme.
0: Quindi bisogna che ci facciamo una telefonata. Adesso ci chiamiamo tra amici, non pago, non paghiamo nessuno, per un, non so, decidiamo quanto.
1: Eh no, perché sennò alla fine, certo,
0: ma sicuramente
1: è l'ammazzata che ti arriva poi dallo Stato.
0: Anche perché di solito poi con quelli molto ricchi si mettono d'accordo sulle cifre da pagare, quelli poveri pagano tutto, perché
1: esatto,
0: sempre è così, no? E chi sono quelli più d'accordo, tra l'altro, nello sciopero? Stranamente sono quelli di centrodestra, cioè c'è un governo di centrodestra, e quindi quelli che sono più d'accordo per scioperare sono Forza Italia e Lega, che uno dice, ma come, c'hai riferimenti al governo? Non potresti fare una telefonata, alzare la cornetta, dire, Meloni, scusami, invece di fare la legge elettorale, che,
1: cioè,
0: a me
1: ci
0: personalmente...
1: state governando voi, mettete mano anche alle tasse, no?
0: Infatti stavo dicendo, invece di fare la legge elettorale, che in questo momento a noi francamente non ce ne frega,
1: è vero,
0: una mazza, diciamolo proprio, sì, così volgarmente,
1: sinceramente, guarda, non so neanche cosa
0: anche decide. Perché poi, tra l'altro, avete già vinto e avete governato 5 anni con quella precedente, quindi tanto male non mi sembra, no? Quindi avete già vinto, e quindi non capisco perché cambiare la legge elettorale. Magari fate qualcosa per quelli che fanno fatica a fare la spesa, che ce ne sono tanti in Italia, no? Cioè, chi è fortunato che ancora si barcamena, ma ne abbiamo dei casi dove si fa veramente fatica.
1: Ma si fa fatica
0: andare a fare anche la spesa.
1: Stavo leggendo proprio l'altro giorno i dati proprio alla mano.
0: Sono allucinanti.
1: Carta canta, cioè praticamente la nostra vita è aumentata di una percentuale altissima,
0: certo,
1: e gli stipendi sono sempre quelli.
0: Non c'è dubbio,
1: questo è il discorso.
0: Ecco.
1: E allora come facciamo ad andare avanti?
0: Quindi, secondo me, ecco, concentriamoci sulle priorità nella vita, amici. La legge elettorale è una priorità, secondo me no, ormai l'avete fatta, adesso diamoci da fare e concentriamoci sulle tasse, perché gli italiani non ne possono più. Non lo dico io, lo dicono Forza Italia, no, cos'è, Lega e Fratelli d'Italia, che sono quelli che, anzi, sono Forza Italia.
1: Non l'opposizione.
0: Lega, esatto, Lega e Forza Italia, quindi lo dice la maggioranza, almeno ascoltate chi vi vota, no? Questo è un po' quello che secondo me dovrebbero fare. Chiedo troppo, secondo te, Anuccio?
1: Sì, ma di qualsiasi partito.
0: Ah, no, ma guarda,
1: qualsiasi vada al governo, voglio dire.
0: Giù le

0: Giovanotti, tu sai che il venerdì è la giornata delle novità, quindi anche noi all'interno del nostro programma andiamo così un po' a random a prendere alcuni pezzi nuovi che sono usciti e che troviamo carini.
1: Quindi questa è un'anticipazione.
0: È un'anticipazione, bravo, amici, perché è uscito il nuovo singolo di Lorenzo Giovanotti insieme a Samurai J, quindi due generazioni che si confrontano, che dialogano.
1: Esclamazioni stamattina. Anzi, allora, oltre che un po' di Saif, adesso anche un po' di Samurai J.
0: Dappertutto. È un po' prezzemoloso anche lui, va bene. Questa canzone è la nuova canzone insieme, si chiama Le foglie di tè.
1: Le foglie?
0: Le foglie di tè.
1: Le foglie di tè, non le voglie, no.
0: Ma che
1: sono sbagliati a scriverlo.
0: Ma che stai, Lorenzo, ma che stai?
1: Le foglie di tè.
0: Anche perché in verità qui non penso che si parli di tè, ma si intende le foglie di tè. Ma non lo so, guarda, è un casino.
1: Ma le foglie di tè, il tè da bere?
0: Ma no, perché poi nel testo non c'entra niente. Quindi non lo so, sono quei misteri. Forse volevo un po' giocare su questa ambiguità. Vabbè, senti, comunque
1: la prossima volta che sento bene il testo della canzone, vediamo se ho una risposta, ecco.
0: Perché quando l'ascolti sembra che dica le voglie di tè, ma invece c'è scritto le foglie, infatti sono rimasto un po' sorpreso, sono misteri.
1: Ma comunque, sarà un errore di battitura.
0: Ma non lo so, comunque Giovanotti, Samurai J, amici, a volte è meglio non farsi domande, ricordiamoci.
1: Facciamo finta di niente, dai.
0: E metterei un bel numero uno del passato, su questo abbiamo certezze, infatti è stato un grande successo nel 2000, Britney Spears, questa è l'epoca d'oro di Britney, cari amici, quando cantava Oops, I Did It Again.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ad un paio di dischi di grandissimo successo, Baby One More Time e questa Oops Again and Again, Britney Spears diventò il personaggio del momento, ciò ne ricordiamo tutti, erano i primi anni 2000 quando il suo successo non aveva limiti, Caranuccia.
1: È vero, no? È venuta anche ospite qui in Italia, me lo ricordo, è andata ospite in una trasmissione di Raffaella Carrà.
0: Ma pensa un po', che memoria, Nuccia, io non me la ricordavo.
1: Me la ricordo benissimo perché era proprio dopo i suoi primi questi successi, certo, qui praticamente, certo. La sua fama era diventata
0: planetaria ormai.
1: Sì, e diciamo tutta la Terra la conosceva.
0: Planetaria è tutta la Terra, Nuccia.
1: Giusto,
0: perfetto,
1: hai
0: molto
1: ragione,
0: bene.
1: Hai ragione.
0: Senti, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie al nostro partner in questo passaggio, Falegnameria Padoan, stile
1: e design. Porte, finestre, infissi, quindi siete interni che esterni. Se volete un bel preventivo e risparmiare, soprattutto perché ci sono ancora tanti incentivi disponibili, passate da Falegnameria Padoan e Stile Design, strada Madonna Marina, sotto Marina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva, un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Riala.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Riale.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: la canzone amici di Chris De Sarandi da Radio BCS, 10:15 del mattino, ancora ben trovati. Oggi tra i vari argomenti volevo parlare anche di amore, abbiamo parlato di cose veramente pesantine questa mattina, abbiamo parlato di tasse, abbiamo parlato di
1: fucilazioni. Nel caso di continuare su questa
0: facciamo un'oretta di amore, che dite?
1: Sì, dai. Ecco. Love,
0: peace and love. Allora senti, pensavo proprio di partire anche da come nasce la parola amore, perché magari non tutti lo sanno. Ti sei chiesta perché l'amore lo chiamiamo amore? Pensa che domanda profonda.
1: Ma voglio dire, in Italia si chiama amore, in America abbiamo appena detto love, ecco. E in Francia amour,
0: ecco. Libe in Germania. Ognuno c'ha il suo. Comunque questa parola così dolce si fa derivare dal latino amor, connesso al verbo amare, provare un profondo sentimento di affetto. Un'altra teoria accreditata, linguistica, rintraccia invece la genesi dal vocabolo della radice sanscrita kam, che esprime il concetto di desiderare ardentemente qualcuno o qualcosa. Kam. In maniera analoga, la parola anglosassone love deriva direttamente dal termine germanico lubo e dal verbo indoeuropeo leube, il cui significato è desiderare ed apprezzare. Quindi più o meno hanno tutte quante una radice che significa più o meno desiderio e cose di questo tipo. Insomma.
1: Desiderare.
0: A livello popolare è diffusa invece un'altra interpretazione, secondo cui l'etimologia di amore risalirebbe al vocabolario latino con la parola amors, senza morte, perché sai che noi lo diciamo, no, finché morte non ci separi, c'è l'auspicio che amore sia una cosa per sempre, e quindi sembra, potrebbe essere che sia anche questa una teoria accreditata, quindi non c'è una certezza, ci sono due o tre teorie diverse. Probabilmente la più bella è quella, la prima che abbiamo detto, insomma, quindi il discorso di provare un sentimento profondo di affetto.
1: Sì, l'ultima amore. No, perché abbiamo visto che non è
0: finché
1: che dura tutta
0: non ci
1: la
0: separi,
1: vita.
0: No, questa proprio
1: non è più valida.
0: Su questo tema ha scritto le sue parole, ha raccontato anche Achille Lauro, che proprio l'anno scorso fece una canzone di grande successo che si chiama proprio così, Amor.
1: Amor.
2: Se non tornerò domani è lo stesso.

0: E dopo l'amor di Achille Lauro abbiamo ascoltato anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Nel frattempo è arrivata anche una richiesta per Call and Listen e andiamo subito ad accontentare allora Marco, che vuole ascoltare Yujel con, è la voce di Ultranate naturalmente, con Move It to the Sun.
1: Call and Listen.

0: Oltre a te era con Alice Caranuccia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ecco, stiamo parlando d'amore, tra poco torneremo a parlare di amore. Ti sarei chiesta, chissà quante volte te lo sei chiesta, come mai gli umani non hanno la stagione dell'amore? Cioè non siamo come gli animali, per dire. Sai che sono gli animali che hanno...
1: Perché noi siamo sempre pronti.
0: Siamo bravissime, infatti. Gli umani rispetto agli animali sono sempre pronti. Noi parliamo tra poco perché è interessante, affascinante questa cosa. Tra pochissimo, cari amici.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Buongiorno, quella che state ascoltando è Radio BCS, o come piace Anuccia, Radio BCS.
1: No,
0: buongiorno.
1: Piace a te.
0: Ah, non piace a te.
1: L'R piacciono cosa. A te.
0: Ah, sono io fissato con l'R, va bene. Allora, gli umani, abbiamo detto, non hanno la stagione dell'amore, cara Anuccia.
1: Cioè, i periodi dove si va in calore,
0: sì,
1: per i cani, i gatti, gli animali, è così.
0: Noi siamo sempre pronti all'uso, diciamo, in caso di bisogno.
1: pronti all'uso.
0: Pronti all'uso, ecco.
1: Guarda che romanticismo.
0: Ma la poesia fa parte di me, lo so, cari amici. Perché questa cosa? Secondo gli studiosi che hanno fatto proprio degli studi approfonditi su questo tema,
1: ma guarda un po'.
0: Sì, sì, perché questo sistema evolutivo favorisce il legame di coppia più stabile. Quindi il fatto che tu, come dire, c'hai il periodo, poi lasci perdere, ti porterebbe a farlo solamente per quel periodo lì, poi dici vabbè, vattene pure che tanto non mi servi più. E invece noi abbiamo dei legami affettivi più lunghi.
1: È giusto.
0: E quindi quella roba lì ci unisce, capisci, in tutti i sensi, no? Perché sai, l'intimità
1: unisce. Ma che poi
0: unisce.
1: È vero fino a un certo punto, perché ci sono tantissimi animali nella terra dove che sono monogami.
0: Ah, ok.
1: Cioè scelgono un partner e quello rimane per tutta la vita. E anche loro hanno i loro cicli, quindi non è che, capito, fanno quelle cose.
0: Vuoi saperne solo
1: tutto
0: per
1: il tempo.
0: Più degli studiosi, se loro dicono.
1: Ma per dire.
0: Ma insomma, l'evoluzione, sai, ha avuto tanti modi diversi, no? E quindi l'uomo è un modo in cui ci si è evoluti e ci sono gli animali che sono evoluti in un altro modo.
1: E c'è l'uomo che ha la fissazione del sesso, e questo discorso.
0: Anche questo può essere un discorso, è vero, è vero. Non
1: uomo
0: so se
1: donna,
0: ci sono altri animali che hanno questo tipo di passione. E tra l'altro, però, ecco, un'altra cosa che influisce, perché hanno fatto uno studio anche per vedere quando nascono più bambini. Il fatto è che naturalmente, inevitabilmente, come dire, abbiamo più incontri di tipo carnale quando abbiamo anche un po' più tempo, un po' più relax. Ad esempio, si sono accorti che in Norvegia il mese con più nati è in aprile e indica un picco di concepimento proprio in estate, dove c'è più luce, più tempo, la gente sta più insieme, c'ha più voglia di fare sesso, evidentemente. In Italia, ad esempio, quando è che nascono più bambini? A settembre, perché a Natale siamo tutti a casa, siamo lì belli tranquilli, amore fa freddo, mettiamoci vicino.

0: quindi le note delicate che Ranuccia devono essere sicuramente presenti nella nostra giornata.
1: Sì, amore e anche sesso prima. Tra l'altro ti dicevo che non tutti gli animali seguono le stagioni dell'amore.
0: Dell'amore, certo.
1: A parte gli umani, diciamo.
0: Ecco.
1: Ci sono anche, sai, anche delle specie di scimmie, anzi di scimpanzé. I bonobo, per esempio, loro mica aspettano che...
0: Lo fanno quando c'hanno voglia.
1: Quando c'hanno voglia, okay. Esattamente.
0: Sono come
1: gli umani.
0: Vedi.
1: Ecco, lo fanno per sollazzo e non soltanto per procreare, come dovrebbe essere nella natura degli animali.
0: Insomma, diciamo. Quindi abbiamo dei corrispettivi anche nel mondo animale.
1: Ma sì, ma anche altre specie si dilettano perché si sono resi conto che è piacevole. E allora... Quelli che sono un po', perché sono i bonobo sono degli scimpanzé, una forma di scimpanzé un po' più piccoli, e quindi i scimpanzé lo sai che sono quelli che assomigliano più di tutti
0: agli uomini,
1: umani,
0: certo.
1: Come DNA, quindi
0: ecco, è abbastanza, sono i parenti più prossimi, fanno le stesse cose che facciamo noi.
1: Esatto.
0: Va bene, consolatorio. Quindi se qualcuno ci farà delle osservazioni, diciamo, ma guarda che lo fanno anche i bonobo,
1: ma sì, ci sono anche degli animali furbi che sanno che è piacevole, quindi lo fanno,
0: e quindi
1: quando
0: si danno
1: gli
0: da
1: va
0: fare.
1: Di farlo.
0: Vabbè, pensa a quelli sfigati che lo fanno e muoiono, ci sono quegli animali che lo fanno una volta poi ci lasciano le penne.
1: Ma sì, ma
0: quello lì proprio è terribile.
1: Quelli che la femmina se li mangia proprio.
0: Mamma mia, che brutta fine.
1: Servono più, se li mangia.
0: Ma guarda che terribile.
1: Per nutrire i piccoli, naturalmente.
0: Ecco, guarda che una roba terrificante.
1: Ma è un gesto eroico da parte del maschio.
0: Non è un gesto eroico.
1: Si sacrifica per la prole.
0: Questo è un tipico esempio di matriarcato, Caranuccia.
1: Ce ne sono diversi in natura, solo fra gli umani. Esiste e resiste anche il patriarcato.
0: Per fortuna il buon Dio per noi ha pensato qualcosa di diverso, mettiamola così. Torniamo tra poco, amici.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
14: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
13: Concessionario ufficiale?
14: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
13: Cosa puoi trovare?
14: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
13: Punti forti?
14: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: Campello Motors.
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio

0: tutta la vita.
1: La canzone, amici, è di Marrakesh insieme a Gue, si chiama Tutta la
2: Casini.
1: Vita. Casini?
2: Si chiama Casini.
1: Ah, non Tutta la Vita. Vabbè, perché stiamo parlando di amore, per me era Tutta la Vita. Allora, sai che stavo riflettendo, cara Nuccia, a proposito di amore, insomma, eccetera, eccetera, di come ci sia una cosa che facciamo molto spesso con l'innamorato e che non facciamo mai con qualsiasi altra persona, che è quello di rimanere in silenzio. Cioè, nei rapporti sociali, se ci pensi, spesso e volentieri tu li riempi sempre di parole. Quando sei con un amico è raro che tu stai in silenzio, quando sei con un collega, sai che si fa conversazione, a volte si frigge l'aria, no? Perché è difficile stare in silenzio. Invece con il partner, spesso e volentieri,
2: quando si è arrabbiati.
1: Ma non è vero, non è vero. Se per stare in silenzio, se ci pensi, è anche una profonda connessione. Cioè, tu stai in silenzio quando con il partner stai bene, cioè tu puoi fare delle cose con il partner vicino, non è che parli sempre. A volte.
2: Ma no, soprattutto se ci stai a stretto contatto per tanto tempo, è che devi sempre parlare continuamente.
1: Ma non solo, se ci pensi, il passaggio proprio dal. È proprio una. Ti dà l'idea della forte intimità, cioè la forte intimità arriva nel momento in cui tu sai stare in silenzio e stai bene, c'è una profonda connessione anche nel non dirsi nulla. Non so se ci avevate mai pensato, cari amici.
2: Guarda, no, io solitamente sto in silenzio con mio marito quando
1: sei incazzata,
2: quando sono arrabbiata.
1: Certo, quello è famoso,
2: non ci parliamo proprio.
1: Muro di silenzio, muro
2: sì,
1: di silenzio.
2: Sì, sì, il minimo indispensabile.
1: Però ci sono anche degli altri momenti della giornata dove probabilmente
2: sì,
1: si sta in silenzio e non è che ti senti a disagio. Cioè
2: no,
1: quando,
2: no, no, no.
1: Quando tu sei magari con un collega, sei in una stanza, non dici niente, poi magari, oppure non so, con un amico, di solito cerca sempre di parlare, si dicono delle cose, è difficile stare zitti, no? E se ci pensi, questa è anche una delle cose un po' diverse per quanto riguarda l'amore, ti dà una misura che effettivamente c'è una tale.
2: Beh, ci sono degli scienziati che ci hanno studiato su questa cosa.
1: Ci hanno studiato, certo.
2: Ah, ecco.
1: Il silenzio è un linguaggio che diventa capace di trasmettere fiducia e vicinanza, però l'importante è che nasca spontaneamente e che non sia frutto, invece, come dicevi tu,
2: di una discussione.
1: Di una discussione. Allora lì invece il silenzio è proprio un muro che è esattamente il contrario, cioè sto zitto perché mi stai sulle palle in quel momento lì.
2: Siccome viviamo insieme,
1: ecco,
2: con un amico litichi, ognuno va per i
1: cacchi
2: suoi.
1: Certo.
2: E se sei con marito o la moglie.
1: Chiudi l'erogazione delle parole e stai zitto, praticamente. Questo, quindi ci sono silenzi e silenzi, cari amici.
2: Bravo.
1: Silenzi che danno l'idea dell'amore e silenzi invece che danno l'idea che c'è qualche problema.

0: Diretti verso le 11 del mattino. Buongiorno amici, c'è Riservato per Due, seconda ora un po' più leggera, abbiamo parlato di amore, meglio.
1: Dovevamo stemperare un po',
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: insomma
0: dobbiamo fare un po'.
1: Abbiamo preso degli argomenti un po' fortini stamattina.
0: La prima ora sì. Volevo finire sul tema del silenzio e dell'amore, cara Nuccia. C'è anche chi ci ha scritto, perché sai che i poeti poi scrivono su tutto. Siccome noi non siamo poeti, non riuscivamo a dirlo nello stesso modo, allora sono andato a cercare chi l'ha detto molto bene, capito? Questo concetto. E c'è una poetessa francese, Marguerite Yourcenar, che io non so se tu conosci, io francamente l'ho conosciuta stamattina, ammetto la mia ignoranza, no. Non ti hanno preparato, che però ha scritto una cosa molto bella, che dice: è solo quando si tace insieme che si comincia ad appartenersi davvero, cara Nuccia. E quindi è esattamente quel discorso che ti facevo prima. Pensa, lei l'ha scritto prima di noi. Io pensavo che stamattina che avessimo avuto questa riflessione straordinaria, se fossimo stati primi nell'universo, invece l'aveva già scritto Marguerite Yourcenar. Pensa un po'.
1: Ma credo sia... Grazie. Marguerite Yourcenar è un premio Nobel anche.
0: Addirittura, quindi
1: credo,
0: proprio
1: credo di
0: questo
1: sì.
0: Acuisce ancora adesso... di più il mio senso di ignoranza. Grazie, Lucia, ti ringrazio veramente.
1: Adesso perché l'ho letto? Perché come l'hai pronunciato tu? Non riuscivo a capire bene.
0: Marguerite Yourcenar.
1: È quella che ha scritto Le memorie di Adriano.
0: Esattamente.
1: Se non ricordo male.
0: Brava, bravissima.
1: Io l'ho letto.
0: L'hai letta, brava Nuccia, complimenti.
1: Duretto, eh.
0: Ecco, vedi che ho fatto bene a non prenderla allora. Meno male. C'è anche un italiano più facile, Harry De Luca, che disse: ci sono silenzi che non sono assenze di parole, ma un modo diverso di stringersi la mano.
1: Guarda, io con questo
0: che finale.
1: La mia giornata può
0: andata,
1: finire qui,
0: amici,
1: guarda.
0: Con queste due
1: posso
0: perle.
1: Andarmene a letto, ci risentiamo e ci rivediamo domani.
0: Finiamo con un pezzo romanticissimo. Ti ricorderai che Bryan Adams nel 1991 fece per il film Robin Hood.
1: Ma a parte che la canzone è bella,
0: è
1: ma
0: bellissima.
1: Ce la ricordiamo soprattutto per il film.
0: Per il film.
1: Sì, perché è stato un film. Straordinario.
0: È vero.
1: E io ce l'ho registrato, ogni tanto me lo vado a rivedere.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ancora?
1: Sì.
0: A distanza di anni.
1: Anche perché c'era un Kevin Costner.
0: Era all'apice.
1: Adesso è vecchio. Anche lui. Però allora certo. Me lo rivedo.
0: Perché Nuccia invece è ringiovanita negli anni.
1: No, per dire, è vecchio anche lui, proprio per dire, mica invecchio solo io, anche lui
0: per
1: è invecchiato.
0: Anche la canzone un po' invecchiata, ma invecchiata bene.
1: Bene,
0: ce l'ascoltiamo
1: bene.
0: Insieme, bellissima.
1: Bene,
0: ci sentiamo domani.
1: Bene, a sentire in macchina.
0: Ciao Nuccia.
1: Ciao a tutti, a domani, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Canzone meravigliosa, amici, Bryan Adams con Everything I Do. Ve l'avevamo anticipato che avremmo finito veramente in bellezza. È stato un grande successo che ci ha riportato indietro nel tempo, quindi inizio anni 90. L'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin e vi ricordo che Ballarin vi aspetta in questi giorni con i bellissimi gioielli comete in oro e perle con il 20% di sconto. Sono perfetti per ogni momento speciale della vita: comunione, cresima, battesimo, laurea. Qualsiasi momento è quello giusto per un gioiello di questa straordinaria bellezza. Se volete vedere tutto andate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì!
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Mo Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
2: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

raffinata, elegante di Lucent, amici con Tip Street, 11:16 del mattino, ancora ben trovati, venerdì 9 ottobre, insieme da qui fino alle 13 con la nostra musica, con anche un sacco di belle canzoni naturalmente, ma non solo, perché insieme alla musica metteremo anche poi lo spazio dedicato all'informazione, quindi tra non molto vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città, 11:45 con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Adesso invece vi faccio ascoltare una canzone di qualche anno fa, ne sono passati quasi una decina, quando Elodie insieme

0: C'è la musica nuova su Radio Bicesta, abbiamo appena ascoltato Nero Balli di Elodie, adesso già guardiamo i successi che verranno. Tra l'altro ultimo giorno di programmazione, perché da domani poi presenteremo quelle che sono le novità della settimana entrante, quindi avremo già un sacco di cose nuove. Una ve l'abbiamo già fatta ascoltare questa mattina, abbiamo avuto una sorta di anticipazione con il pezzo di Jovanotti insieme a Samurai J, ma adesso invece abbiamo una canzone che da una settimana ormai stiamo ascoltando. Lei è una ragazza bravissima, carinissima, ha una voce tra l'altro molto interessante, si chiama Isabel Van Gelder. Tra le novità di questa settimana, Kissing You Away.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
8: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
7: Concessionaria ufficiale?
8: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
7: Cosa puoi trovare?
8: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
7: Punti forti?
8: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
7: Chi vince su tutti?
8: Campello Motors.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

di Tame Impala, 11.32. Il second hand, quindi l'acquisto di oggetti di seconda mano, sta diventando una pratica sempre più diffusa. Sarà che ci sono delle applicazioni che consentono di fare questa cosa in maniera molto rapida. A volte ci dava anche fastidio avere magari delle cose nell'armadio che non usavamo, oppure degli oggetti in casa che non usiamo, o anche delle cose che abbiamo magari amato in passato ma che poi in verità non utilizziamo più. Ebbene, questa cosa sta diventando un trend anche in Italia. Pensate che il 77% della popolazione considera infatti l'acquisto di prodotti di seconda mano importante per le proprie finanze, perché tra le altre cose poi si risparmia anche parecchio. È una quota superiore di oltre 7 punti rispetto alla media globale, quindi l'Italia è tra l'altro un paese con una spiccata attenzione proprio al second hand, e veramente si vende di tutto e si compra di tutto, ripeto, dall'abbigliamento, oggetti per la casa, che ne so, dischi, qualsiasi cosa può diventare di seconda mano, ed è un mercato sempre più ricco e sempre più sostenibile. E su questo ci hanno costruito dei modelli di business importanti. Pensate a delle applicazioni tipo Vinted, per capirci, o la stessa eBay, ci hanno fatto veramente degli affari d'oro proprio su questa tendenza, che sta diventando tra l'altro anche una cosa molto virtuosa, perché effettivamente era anche un peccato buttare via delle cose che magari potevano avere una seconda vita. Siamo nel cuore dell'ora, due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.

0: 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
2: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
9: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Alfa, amici, Genova e Napoli, è tempo di notizie.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Gli ultimissimi dalla città, vandali nella pizzeria, non c'è pace per la pizzeria di Calino, che prende il nome dall'omonima frazione, dopo che il 23 settembre aveva subito un tentativo di furto nel quale aveva peraltro riportato danni per circa 3.000 euro dovuti all'abbattimento della porta d'ingresso a vetri e altre finestre finite in frantumi. All'alba di ieri, attorno alle 4:30, ancora vandali che hanno danneggiato il plateatico, hanno distrutto un paio di tavoli in plastica, 4-5 sedie e ribaltato alcune fioriere. Vandalismo sul quale i proprietari del locale si sono accorti ieri mattina quando sono arrivati in pizzeria. Non si tratta di un danno economico particolarmente importante, perché si aggira attorno ai 200 euro, ma va ad aggiungersi all'episodio precedente, ben più grave, che non lascia tranquilli i titolari, che tra l'altro hanno sporto denuncia contro ignoti al commissariato di pubblica sicurezza. I danni pesano su un'attività che sta lavorando con grande fatica in una frazione molto piccola che non conta nemmeno 700 abitanti e che è la porta d'ingresso per la strada di Isola Verde. Siamo sconsolati, dicono i proprietari della pizzeria. Cuore Amico in piazza per controllare naturalmente la salute, 5 screening in 9 mesi per oltre 1.000 persone controllate, questo è il bilancio parziale dell'attività del 2006 per Cuore Amico. In occasione della festa del volontariato che si è svolta il 4 ottobre, l'associazione ha organizzato uno screening cardiologico in piazza a cui hanno partecipato, pensate, ben 350 cittadini di età media di 65 anni, in cui 49% fumatore. I risultati confermano quanto sia importante controllare in maniera periodica i principali fattori di rischio, rilevano i volontari, anche quando non ci sono sintomi evidenti. La nostra presenza alla festa del volontariato ha permesso non solo un momento di controllo, ma soprattutto anche un'importante occasione di sensibilizzazione. Visite alla nave Chioggia e fanfara della Marina. La nave Chioggia della Marina Militare è in mostra sulla banchina dei Saloni per la 12ª edizione di Sette Mari, la kermesse organizzata dall'omonima associazione che per 3 giorni accende i riflettori sul mare dal punto di vista naturalistico, storico e culturale. La Chioggia, solitamente impegnata nelle attività di mappature e localizzazione di reperti archeologici sommersi, sarà aperta alle visite guidate. In programma anche il concerto della fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia, domani alle 19 in auditorium. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti della città.

0: forse anche oggi in verità sembra una giornata quasi estiva, con una temperatura decisamente un po' sopra la media per essere l'autunno. 11:58, facciamo un viaggio all'indietro, ci ascoltiamo un bel numerone del passato, Noir Désir, Le Venu Portera.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Attenzione amici di Noir Désir, si chiama Levenu Porterà da Radio BCS, un grazie anche ai nostri partner, vi ricordo Falegna Maria Padoan, stile e design. Se avete bisogno di cambiare gli infissi di casa, qui trovate sempre delle bellissime idee, ma soprattutto in caso di sicurezza, una bella porta blindata, un portoncino blindato è quello che fa per voi, c'è anche la detrazione del 50%, approfittatene. Abbiamo subito un'occhiata agli orologi, attenzione amici. Sincronizziamoci da 3 minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
10: Jebis e Chioggia Spiagge
9: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
13: Salida del vuelo con destino a la

mesi dell'estate, mezzogiorno e 11. Molto presto, per chi lo desidera, potrà assaggiare una versione del whisky addirittura spaziale, nel senso proprio un whisky creato ed elaborato nel mondo dello spazio. Infatti è previsto per il 2028 il lancio in orbita di un esperimento che mira a produrre per la prima volta nello spazio il celebre distillato. Poi sarà analizzato tra l'altro da una lingua artificiale per valutare quali cambiamenti ci sono nella composizione chimica dovuto anche all'ambiente esterno, cioè che cosa succede nella Terra, come cambia il gusto tra lo whisky fatto sulla Terra e il whisky invece fatto nello spazio. Questo per capire in che modo eventualmente anche una produzione fatta nello spazio, non solo di whisky ma anche di altre cose, potrebbe cambiare sotto l'aspetto proprio del gusto finale. Tutto questo è un esperimento che verrà fatto molto presto, nel 2028, e poi chi lo sa, magari scopriremo che un whisky invecchiato nello spazio è più buono o meno buono di quello invece invecchiato e realizzato, prodotto, imbottigliato sulla Terra. Si tratta di uno di tanti esperimenti che vengono fatti ogni volta. Sapete che molto spesso queste missioni spaziali sono anche proprio per studiare e verificare come cambiano le cose nello spazio rispetto alla Terra, ed è una nuova frontiera, diciamo così, di esperimenti che verrà fatta molto presto. Vi ricordo che tra poco lasceremo spazio alle vostre richieste, quindi se avete voglia di musica mandateci subito un messaggio WhatsApp, questo è il momento giusto, 338 26 62 777, ci mandate un messaggio e noi vi accontentiamo tra pochi minuti con Colin Lee Sam.

0: Siamo entrati nell'ultima parte della nostra mattinata, anche oggi vi porto fino alle 13 e c'era anche lo spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni preferite, con il messaggio al 338 26 62 777. Se avete voglia di musica, messaggiateci, noi vi accontentiamo anche più tardi. Adesso invece breve pausa, abbiamo già pronto una canzone italiana, uno dei grandi italiani di questi giorni, Achille Lauro, che ci accompagna con il singolo nuovo, si chiama La città degli angeli, la sentiamo tra poco.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: Legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

degli angeli, adesso si divide tra la carriera di cantante, che è naturalmente il suo lavoro principale, ma anche il mondo della moda. Lo sapete che è entrato nella scuderia Don Dapp, sta cercando di lanciare il brand su nuovi segmenti di mercato, ha presentato nei giorni scorsi anche la sua nuova collezione. Insomma, la creatività di Achille Lauro si esprime veramente a 360 gradi. Siamo nel cuore dell'ora, siamo pronti per ascoltare due successi, ho scelto per voi due bellissime canzoni degli anni 2000, quindi nuovo millennio. Ci ascoltiamo Lady Gaga con Bad Romance e poi a seguire Black Eyed Peas con Just Can't Get Enough.

0: Escucha. La canzone di Black Eyed Peas, amici, Just Can't Get Enough. Tra poco parleremo anche di sport, c'è l'appuntamento con Sport News che ci attende, lo faremo tra pochi minuti. Intanto in tema sportivo una sorta di curiosità su quello che riguarda un grande campione che proprio nei giorni scorsi ha dato l'addio alla nazionale, stiamo parlando di Lionel Messi. C'è il giornale Forbes, che naturalmente si intende di economia, per cui ha deciso di fare un po' i conti, calcolatrice alla mano, su Messi, cioè quanto ha guadagnato in carriera. Sapete che la sua carriera è nata quando aveva 20 anni, adesso ne ha 38, quindi ha fatto un percorso lunghissimo, quasi una ventina d'anni di carriera. Ebbene, secondo quanto stimato da Forbes, i guadagni sono attorno a 1,6 miliardi di euro. Cioè, giusto per farvi capire, non solo un grande campione, non solamente amatissimo dalla sua gente in Argentina, ma anche una macchina da soldi incredibili, Lionel Messi, che tra sponsorizzazioni, ingaggi, eccetera, eccetera, ha avuto la possibilità di portarsi a casa nella sua carriera straordinaria, unica per certi versi, quasi oltre anzi 1,5 miliardi di euro, davvero una cifra pazzesca, cari amici. Ci fermiamo qualche minuto, tra poco parleremo effettivamente di sport in maniera ufficiale con Sport News.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 34, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Musica nuova da Radio BCS, questa è una canzone che proprio da oggi ufficialmente entra tra le canzoni protagoniste nello spazio novità. Marco Mengoni è tornato, la nuova canzone dell'autunno si chiama Giornate Perse. Adesso invece è tempo di sport, le ultime notizie.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziamo con la Formula 1. George Russell è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere nel Gran Premio di Singapore, 17esima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes, con il tempo di 1:32.274, precede la Ferrari di Leclerc, staccato di poco meno di un decimo, e la McLaren di Lando Norris, che è subito davanti all'altra rossa di Hamilton, in ritardo di circa mezzo secondo. Torna al calcio e c'è qualche problema per la Juventus. Il tifo organizzato bianconero non ci sta. La Curva Sud ha emesso un duro comunicato annunciando che i gruppi organizzati non entreranno all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Lazio, match in programma domenica 18 alle 20:45. Una decisione che scaturisce dai provvedimenti presi dopo gli scontri avvenuti prima di Torino-Juventus, e per questo motivo la Curva ha deciso di intervenire. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, si legge nel comunicato della Curva. Una gestione dell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'inevitabile contatto tra le tifoserie, e oggi a distanza di tempo arriva il conto, diffide provvedimenti e modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Per questo motivo ci sarà appunto la protesta della Curva. Parliamo adesso invece di calcio con le formazioni della Serie A. Intanto si gioca, ricordiamolo, domani con la prima sfida alle ore 15, ci sarà la partita tra Genoa e Fiorentina, poi nel pomeriggio alle ore 18 Inter-Parma, e in serata invece ci sarà la partita tra Napoli e Frosinone alle 20:45. Per quanto riguarda la formazione del Napoli, in attacco ci sarà il ritorno di Højlund dopo l'ottima figura, diciamo così, fatta durante il turno delle nazionali. Ad accompagnarlo davanti De Bruyne, anche lui protagonista con il Belgio, e Neres. Invece nella sfida tra Inter e Parma l'allenatore nerazzurro dovrebbe fare un po' di turnover, soprattutto in attacco. Al posto di Lautaro dovrebbe giocare Bonny, e invece a centrocampo si dovrebbe rivenere Çalhanoğlu dopo l'infortunio. Erano queste le notizie dello sport, prossimo appuntamento con l'informazione più tardi nel pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: piacciono con Mattia Bazzar, ti sento. Poi in verità una canzone che è diventata un tale classico che a distanza di anni Bob Sinclair, come ricorderete, ne fece un remix fatto molto molto bene e siamo tornati ad ascoltarla, perché in verità è talmente bella questa canzone che non passa mai. Poi c'è la voce di Antonella Ruggero, cari amici, è un incanto poter sentire questa voce meravigliosa. Siamo alla fine e quindi qua ci salutiamo, vi auguro una buona giornata, un buon venerdì. L'appuntamento è per domani mattina, che settimana prossima, abbiamo ancora sabato mattina, quindi per domani mattina con Nuccia, riservato per due, poi VIP, e poi naturalmente settimana prossima ripartiamo da lunedì. Buona giornata a tutti, vi do il segnale orario. Da un minuto sono le 13, alla prossima.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found
1: a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
4: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Grado anche senza un'anima in giro. So che a tuo il turno vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliardi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

detto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio. L'Italia fu battuta in semifinale ai calci di rigore dall'Argentina dopo che la partita si era conclusa 1-1. Nella memoria di tutti il gol dei biancocelesti realizzato da Caniggia su uscita a vuoto del portiere azzurro Walter Zenga. Finirono così le nostre notti magiche. Il mondiale fu vinto dalla Germania.
2: We Love 90. We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.

0: ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
8: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
9: Nel 1991, durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni, il Milan, che giocava contro l'Olympique Marsiglia, uscì dal campo dopo la rottura di uno dei riflettori dello stadio. Adriano Galliani riteneva scarsa la visibilità. Tornata la luce, il Milan non scese comunque in campo, venendo penalizzato con una sconfitta a tavolino e la squalifica per un anno dalle coppe europee per comportamento antisportivo.
8: We Love 90. We love.

0: OG. Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna?
1: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna?
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
8: rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Call and listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
10: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
9: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
10: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
9: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
10: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

questa bella canzone, e poi caspita, una canzone che non sentivo da tempo e mi sono stupita ascoltando il testo. Abbiamo sentito Max Gazzè con La favola di Adamo ed Eva, e già all'epoca, stiamo parlando di veramente tantissimi anni fa, parlava della benzina, del fatto che trova assurdo che paghiamo 3 volte la benzina. Se sapessi adesso, Max, anzi lo sai, però voglio dire, questa canzone è veramente attualissima. E poi ad un certo punto dice anche: ma andate a... Non me lo ricordavo. Bravo Max Gazzè, sempre un passo avanti, purtroppo, nel senso che già all'epoca si vivevano situazioni assurde, adesso sono decisamente peggiorate. Allora, buon pomeriggio, già ve l'ho detto, oggi è venerdì, è il 9 ottobre, siamo alla fine di questa settimana, quindi ci prepariamo per un fine settimana bello, dovrebbe essere bello anche dal punto di vista meteo, perché non ci hanno azzeccato manco per niente, mi sembra, o meglio, ci sono state delle piovutine, anzi anche belle, consistenti, però durante la notte, quindi ancora meglio, così non dico che ci siamo rinfrescati, però ci siamo puliti un pochino e poi ci siamo invece gustati le giornate con il sole, come in questo momento. Quindi Cinzia Riccieri con voi fino alle 19, poi alle 16 come al solito mi raggiungerà il mio socio Paolo De Grandis. Adesso però noi ci fermiamo.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
8: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

servizi, eccetera, eccetera. E ho visto delle maglie con la scritta Cazzeie. Infatti volevo fare la foto, poi mi sono dimenticata, per mandarla a un po' di persone che capiscono, nel senso che anche durante le animazioni spesso e volentieri ci occupiamo del famoso K-pop, e devo dire che sta andando tantissimo, non soltanto musicalmente parlando, per gli spettacoli, le esibizioni, le animazioni, ma anche per quanto riguarda il bestiario. Ho visto

piace, naturalmente per un pubblico molto molto giovane. Quando dico molto molto giovane parlo quasi di bambini o comunque ragazzine giovanissime. E adesso questa che ci piace sempre, Più in alto si chiama.

Moving to the Sun. Per fortuna che c'è il Sun oggi, perché abbiamo bisogno di luminosità. Tu dici magari sì, perché il morale ci guadagna, ma non soltanto, diciamo proprio qui a Radio BCS, all'interno dei nostri studi, abbiamo bisogno di luminosità, perché già da tre giorni, questo è il terzo giorno, abbiamo il nostro elettricista, che in questo momento non c'è ma dovrebbe arrivare a momenti, che sta facendo un bel po' di lavori. E quindi nello studio dal quale vi sto parlando io abbiamo un'illuminazione un po' particolare. Presente la lampadina che pende? Ecco, abbiamo la lampadina che poi è proprio sopra la mia testa, non vorrei cadesse questa lampadina, aspetta che controllo, no, è abbastanza fissata, cioè questa lampadina enorme tra l'altro che pende come nelle case che devono ancora essere finite, no? Perché probabilmente insomma ha smontato tutto, ha lasciato solo questa lampadina, ma voglio dire, no, non ci vediamo niente, per fortuna ci sono le finestre, ho aperto tutto e adesso insomma c'è il sole, per cui un po' di luminosità arriva, ma poca. Veramente è molto particolare oggi il nostro studio, e mi piace però, d'atmosfera diciamo.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
12: Let's go.

Miley Cyrus 15:47, attenzione, facciamo un po' di spettegules perché oggi è venerdì 9, ma domani sabato 10 convola a nozze la giornalista Giorgia Cardinaletti, diventata famosa suo malgrado per la liaison con Cesare Cremonini. Dico suo malgrado perché, ma poi ha avuto modo di dimostrarlo, è veramente una gran brava giornalista e devo dire che adesso appunto sta avendo le sue soddisfazioni, molto presente in tanti programmi, tanti sottolineano il fatto che sia veramente una gran professionista, quindi insomma siamo contenti per

parlare più e più volte in altre occasioni, diciamo, lei invece dopo un po' di tempo si è fidanzata con questo ragazzo, si chiama Francesco Bechis, ne abbiamo parlato in altre occasioni, domani appunto si sposano a Fabiano, quindi nelle Marche, nella cattedrale di San Venanzio, e tra l'altro il ricevimento si terrà presso la dimora del Marchese del Grillo, proprio il Marchese del Grillo, quella dimora resa celebre dal film con Alberto Sordi, ve lo ricordate che si chiamava proprio così, il Marchese del Grillo. Bene, tornando alla coppia, lui un pochino più giovane di lei, ma non di tanto a quanto ho capito, ma non so come spiegare. Allora, lei bella donna, affascinante, lui bellissimo ragazzo, ma insieme io non li vedo fisicamente proprio, sono, non lo so, c'è qualcosa che mi d'impatto. Però così, questo era pur parlé, sinceramente. Auguriamo invece tanta felicità. Ci sarà anche i Cremonini? Non penso, anche se non dico che sono rimasti in buoni rapporti, però adesso sai questa cosa anche sui social, si seguono comunque ancora sui social, lui mette spesso mi piace a lei, non so se lei metta mi piace a lui, non mi sembra di averlo mai visto, perché ogni tanto do un'occhiata così perché seguo Cremonini, ma magari guardo così per curiosità. Dai, tanti auguri allora per le nozze di Giorgia Cardinaletti, magari poi lunedì ne parliamo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

avanti un bel po' di anni, 26. Incredibile, ma vero? Abbiamo riscoperto questa canzone grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile Design. Stile Design è lo showroom che trovate proprio all'interno

0: fateci un pensierino, perché è giusto sentirsi sicuri quando siamo nella nostra bella casa, quindi fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sottomarina. Vediamo che ore sono, 16 e un minuto.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Piano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

proprio a Chioggia. Beh, adesso abbiamo tutti i numeri. Sono stati, pensate, 350 i cittadini coinvolti in questo screening, quindi tanti controlli effettuati, esattamente su 178 uomini e 172 donne con un'età media di 65 anni. Ed è emerso che il 42% era iperteso, il 43% aveva patologie cardiache, il 27% il colesterolo alto, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, è sempre molto importante, diciamo, fare questi controlli, soprattutto quando a volte sono così in piazza, no? A Chioggia, in Corso del Popolo, uno va a farsi un giretto e dice: ma sì, perché no? Magari mi fermo e do un'occhiata alla mia salute cardiovascolare, cardiologica, e a volte vengono fuori delle cose che neanche sospettavi, insomma. Ed è importante questo, se ne parlava anche qualche giorno fa con la nostra amica Giulia. Lì invece si parla di prevenzione per il tumore al seno, ma anche lì lei ci raccontava che grazie a questa iniziativa della quale abbiamo parlato due giorni fa, controllando delle donne magari a volte tanto giovani, che quindi non hanno di solito accesso allo screening, hanno scoperto, insomma, delle cose non molto piacevoli che però, se prese in tempo, si possono risolvere, insomma. Quindi questa è la prevenzione importantissima.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Gebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: forma di te.
1: Ma che bello, vedo nuvole a forma di te. Ma che bella dichiarazione d'amore. Stupenda questa nuova canzone di Tiro Mancino con la voce di Simona Molinari. Ma a proposito di nuvole e forma delle nuvole, voi vi incantate ancora a guardare le nuvole? Ci vedete qualche forma particolare? Hanno fatto in questo senso una specie di studio, un sondaggio, e sembra che la forma più vista sia quella dell'elefante. Cioè spesso quando si guarda una nuvola si vede un elefante. Non so perché, ma è così. Ma anch'io ci vedo tantissime cose, è una cosa che mi piace tantissimo. Addirittura con un'amica, siccome c'era anche un'altra specie di gioco e si diceva che quando due persone vedono la stessa cosa nella nuvola, perché ognuno poi la interpreta come vuole, e sono insomma due persone molto vicine, e siccome io e una mia amica guardiamo spesso le forme delle nuvole, allora lei ogni tanto mi manda una nuvola e mi dice: che cosa ci vedi? Se io ci vedo la stessa cosa che ci vede lei, ci sentiamo più vicine, insomma, una cosa carina. Appuntamento con la musica del passato ora, cioè Simply the Best, dedicato agli anni 80, quindi il nostro preferito. 1986 sentiremo Love 42, 1985 Tina Turner.
2: Simply the Best. Simply the Best.

adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci

0: Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

0: matrimonio della Cardinaletti, che è stata proprio l'ex fidanzata di Cesare Cremonini.
1: Proprio un bel argomento, l'hai sviluppato bene, vuoi che ne parliamo ancora del matrimonio della Cardinaletti?
0: Tutto. Ho già detto.
1: Va bene, invece io parlerei di un'altra cosa determinante e importante per questa giornata, ovvero sì, i lavori in corso in Piazzale Italia che proseguono. Sappiate che adesso hanno accorciato un pochino la carreggiata, quindi si passa appena appena. Sappiatelo, quindi
0: grazie.
1: È importante. No, perché ci sono nel centro, è presente il centro di Piazzale Italia, anche i camion lì, le macchine, che sono quelli dei lavoranti, insomma, degli operai, e quindi lì non si può arrivare veloce.
0: Ah, perché tu arrivi veloce di solito
1: sempre,
0: qui in città?
1: Sempre, sui 120.
0: Avete sentito, 130. Polizia locale?
1: Sui 120.
0: Paolo
1: 130.
0: De Grandis, Viale Veneto 21, se volete venirlo a prendere.
1: Sui 120, 130 all'ora. No, a parte gli scherzi, c'è difficoltà, devi fare un giro in largo per andare verso la storia.
0: Sì.
1: Salutiamo Fabrizio della storia. Che ci siamo.
0: Dio.
1: No, lavori in corso ce ne sono parecchi, è un po' dappertutto.
0: No, adesso devo dire che c'è solo questo ora in città. Sono stati tutti conclusi,
1: sono
0: state le asfaltature. Devo dire che veramente messa a nuovo la nostra città. Venite a vedere Sottomarina.
1: Certo.
0: Perché e tra l'altro in piena estate era piena appunto di cantieri, adesso invece la vedete più libera, più bella, più ordinata.
1: Certo. Però,
0: il look.
1: Sto cantierone in Piazzale Italia.
0: Ti disturba?
1: Mi disturba un pochino. Non riesco. Devo fare un giro.
0: Perché deve fare il giro?
1: Fare un giro.
0: E ci metti circa 40 minuti.
1: Non mi fa molto piacere. Mi infastidisce, per cortesia.
0: Informeremo chi di dovere, il sindaco?
1: Informiamo il sindaco. È colpa del sindaco.
0: Sicuro.
1: Sempre, è colpa di Mauro Armelau, poveretto. Sì. Tutte le cose.
0: Povero.
1: Ma è bello che lo scrive anche lui. In tutti i social,
0: sì,
1: quando scrive una nuova, lui è colpa del sindaco.
0: Fa l'ironia. Noi però stiamo ancora aspettando, ci ha dato buca due volte o tre. Due volte.
1: Ma fare il sindaco certamente non è cosa semplice. Questa è carina, Carla.
0: Questa non è carina, questa è meravigliosa. Questa è la più bella canzone del mondo.
1: È carina. Carina, non preoccupatevi, carina. Le cose belle sono altre.
0: Eccolo.
1: Questa
0: mai mettere il silenzioso.
1: Questa è mia mamma.
0: Mi hai rovinato la canzone. Cattivo.
1: Brava mamma.

0: quando penso a Dracula mi viene in mente il colore rosso e dico: perché hai cambiato il colore, la colorazione là dello sfondo?
1: Perché Gino vuole il blu e il fucsia.
0: Ma io voglio il rosso, come facciamo?
1: No, che tu stai di là e ti fai il blu, ti fai il rosso dall'altra parte, io mi faccio l'azzurro con questo. Abbiamo le luci dentro che creano l'atmosfera.
0: Sì, sì. Proprio. Ma il blu è freddo, Paolo, invece il rosso è caldo.
1: Mettiti il cappotto, mettiti il cappotto. No, ti fai il freddo dall'altra parte, il rosso dall'altra parte, lascia a me.
0: Il rosso,
1: blu.
0: Com'è? Il rosso, blu. Cos'è che dicevi tu?
1: Rosso
0: che sembra.
1: Caldo.
0: No. Non mi viene adesso.
1: Vabbè,
0: un privé.
1: Un privé. Anche questo, insomma, privé, attenzione.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Allora, questa canzone Party Like Russian di Robbie Williams del 2016, decisamente molto prima della guerra tra la Russia e l'Ucraina, dell'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, credo che Robbie Williams, che si è schierato contro la Russia, non l'avrebbe mai fatta sta canzone qua, credo avrebbe fatto un po' fatica. E invece è antecedente, canzone questa che è inclusa nell'appuntamento con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin che ci invita ad ottobre, e solo per il mese di ottobre, a toccare con mano e comprare, magari acquistare, i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli. Ripeto, 20% di sconto su ogni su tutti i gioielli come te gioielli, appunto, che vi possono dare felicità per ogni occasione, ovvero sia battesimo, comunione, cresima, laurea, quindi regalate anche felicità. Passate a trovare Anna Karin e Stefano in Viale Padova Sottomarino, oppure Gioielleria Ballarino, o meglio Gioielli Ballarin, sui nostri social.
1: Io vi volevo parlare di Super Coffee Shop, perché in questo periodo c'è una promozione incredibile. Se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa vostra il caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo davvero unico. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno Sottomarina.
0: Ora esatta le 17:20 secondi, puntualissimi.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sembra, Cinzia, che le temperature di ottobre, che sono così alte almeno per adesso, piacciono molto anche alle zanzare.
1: Ah,
0: infatti,
1: sì,
0: le zanzare ci
1: puoi
0: sono
1: dirlo.
0: Ancora, pungono ancora.
1: Sì.
0: Non sono le zanzare d'estate.
1: Ah no? Sono differenze.
0: Ma ti spiego perché. Ci sono 6-700 tipi di zanzare in Italia.
1: Mm,
0: 6-700. Quelle estive è una cosa, che resistono meno al freddo. Invece ce ne sono di più piccoline, diverse, se fai caso, sono molto più piccole
1: queste. Sì.
0: Se non, sono quelle che resistono un po' di più e sono delle fie di mignotta, si può dire.
1: Io stavo dicendo bastarde.
0: No, che non può dire, è brutto, Però
1: perché
0: una mi ha appunto,
1: sì,
0: adesso.
1: Ma poi si attaccano proprio, come? Non
0: ti mollano,
1: non si staccano.
0: Cioè, della serie, tanto so che non ti vedo più.
1: Vabbè.
0: Ti do un bacio, ti do un ciuccione e dopo non
1: io mi do di quelle sberle,
0: ma
1: perché non le becco mai, perché
0: ma
1: da un certo punto di vista mi fa schifo schiacciarle su di me, no?
0: Allora,
1: e quindi gliela do,
0: vada sugli altri, no. Poi le schiaccia sugli altri.
1: Do la sberla alla gamba. L'altro giorno una continuava a ronzarmi attorno alla gamba, io continuavo a muovere le gambe.
0: Mamma mia.
1: Poi mi sono data una sberla e non ho beccato la zanzara.
0: Guarda che c'è gente che rimane sorda, anche perché di notte, presente, sull'orecchio, tutto delle sberle,
1: mia, no,
0: sull'orecchio.
1: No,
0: l'altro giorno una e continuava, ti ho anche detto pian pianino di notte per non svegliare tutti, beccami sulla gamba.
1: Ah, anche tu parli con
0: sì, ho tolto la gamba, l'ho messa fuori dalle coperte.
1: Io con le cimici parlo, l'ho detto l'altro giorno.
0: Non ho lo stesso linguaggio. Ho detto, ho messo la gamba fuori dal letto, dove ti metto la gamba fuori dal letto, pungimi lì, ma non mi rompere le balle all'orecchio. Questa sì. Continuava, ho dato una sberla, non l'ho più sentita, ma per il mio, perché mi sono dato il tonfo, non sentivo più niente. Questa va, se la rideva.
1: Beh, ma adesso ci sono. Allora, ieri sono andata in giro in macchina e in alcune zone, nella zona di Padova ero, c'erano degli sciami di moscerini, ma io così non li avevo mai visti, ti giuro. Ma una roba, ma tanti!
0: Fissi, così.
1: Ma tantissimi, tantissimi. Quindi tutti i finestrini chiusi, perché lì veramente. E poi tante altre bestie.
0: Una
1: un
0: roba,
1: sacco di insetti.
0: Roba. Ecco,
1: sono.
0: Sapete quindi che se vi pungono le zanzare in questi giorni, non è la zanzara estiva, che è tipicamente un po' più grande. Questa l'ho letto.
1: Vabbè,
0: che
1: informazione.
0: No,
1: sappiate che non è quella,
0: chi
1: è l'altra.
0: Sapete
1: che
0: uccidete? Uccidi qualcuno, sai almeno chi è. E quindi la zanzara è come una sorta di zanzara tigre, ma è più piccola, perché la vedete che è nera però senza righine bianche.
1: Mamma mia, quella, che occhio che hai, sono così piccole,
0: letto,
1: sei anche riuscito a
0: l'ho letto.
1: Okay.
0: Che poi, se fai caso, la zanzara tigre ha le righine bianche, sì, su sfondo nero, sembra dalla Juventus.
1: Mamma mia, quindi
0: dire,
1: anche per questo non ci piace. Schiacciala.
0: Schiaccia
1: tutto.
0: Quindi morte le zanzare, ci voleva la canzone zanzare adesso.
1: È vero, però lo facciamo sempre, ogni volta che parliamo di zanzare mettiamo quella.
0: Allora parliamo di zanzare, dedica.
1: Ernia.
0: Ernia, che fa la mia. Che nome dà ad un

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: fantastica.
1: Potrebbe chiamarsi La mia voglia di te questa canzone, invece no, si chiama Le foglie di Ye. Poi approfondiremo anche questa questione insieme a Samurai J, la nuova canzone di Jovanotti, protagonista di questo spazio Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Siete andati a vedere tutte le bici che ha Planet Bike? Ce ne sono oltre 100 in esposizione per uomo, donna e bambino, e poi ci sono anche le bici elettriche, le potete pagare con comodo a rate senza busta paga. E poi ricordate che Planet Bike è anche officina specializzata, il tutto in Viale Mediterraneo, sotto Marina.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: Che è una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini.
2: Evviva.
1: Paolo, parliamo un po' di musica.
3: Sì.
1: Perché a Chioggia iniziano i corsi di musica per la banda cittadina.
3: Ah,
1: sei contento?
3: Molto, molto. Io ho studiato maracas.
1: No, maracas non c'è. La banda, sì, quando mai le bande
3: non hanno il maracas?
1: No. Ti faccio la proposta. Flauto?
3: Traverso?
1: No, dritto.
3: Mi va di traverso.
1: Clarinetto? Il clarinetto?
3: No, non è nelle mie. Non ho molto fiato.
1: Sax?
3: Poi. Sax è sexy, ma non ho molto fiato. Poi
1: tromba, anche qui non hai fiato.
3: Anche qua, data, finita.
1: Trombone.
3: Trombone, andata anche quella.
1: Batteria
3: non ho mai. Il ritmo lo sento, ma non ho forza nelle braccia.
1: Poi, mamma mia, Paolo, come sei messo?
3: Male.
1: E poi percussioni.
3: Percussioni no.
1: No. E quindi niente tu.
3: Niente. Il maracas non lo voglio.
1: Il maracas non ci sono.
3: Ma anche, sai quella che fa così? Mi abbassa un po' la musica, sai quella che fa.
1: Ma che cos'è questa?
3: Molto latinoamericano.
1: Ma la banda non è latinoamericana, è chioggiotta. E poi è una banda classica, ci sono gli strumenti classici.
3: Non è la banja.
1: La banja, esatto, ugege. No, io il sax mi piacerebbe tanto, ma non ho mai provato, non so neanche io se ho fiato, non penso proprio. Però insomma, belle.
3: Quindi se qualcuno di voi anche avete ragazzi, ma è aperta un'età da.
1: No, anche perché ho visto a volte quando la vedevo sfilare ci sono i bimbi, ci sono gli anziani, diciamo,
3: allora,
1: per tutte le età.
3: Allora, se avete uno strumento tra questi appena elencati che sapete suonare, la banda cittadina di Chioggia cerca musicisti,
1: esatto.
3: Ma non cerca le maracas e nemmeno
1: niente maracas, niente. Se volete, basta. Se volete informazioni o andare a prenotare, dovete andare a Palazzo Ravagnan. La finisci?
3: Ti tengo il ritmo.
1: Sì. Oppure telefonare al 320 11 65 922.
3: Vai.
1: Va bene.
3: Due canzoni, dai.
1: Due canzoni per Simply the Best. Sentiremo Rihanna e poi Marcella Morello. E la risata che è?
3: Uno strumento nuovo.
1: Ah, vabbè.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.

0: 8007. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo. Ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
4: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
3: Concessionario ufficiale
4: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
3: Cosa puoi trovare?
4: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
3: Punti forti?
4: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: Campello Motors.
5: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
6: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Allora Cinzia, ti racconto una storia che riguarda il Superenalotto, anzi sì. Meglio no, il gratta e vinci.
1: Gratta.
0: Tu gratti e vinci.
1: Eh no, io non gratto e non vinco, chiaramente. Perché chi non gioca non vince.
0: Hai ragione, però delle volte io lo faccio, poi mi pento.
1: Perché ti penti? Perché cerco, non vinci mai.
0: Sì, ma è bello che poi io cerco anche di ridargliela indietro. Quando
1: senso?
0: Gratto e gli faccio bene, però, gli faccio bene e non la vuole.
1: No,
0: non la
1: sa
0: vuole.
1: Come mai?
0: Invece c'è una storia che riguarda il Superenalotto, che però non so dirti dove è successa, però è successa veramente, dove un signore aveva dei gratta e vinci perdenti e lui non ha fatto altro con l'intelligenza artificiale di unirli eccetera e ne ha fatto un'identica precisa vincente, una cifra non altissima però vincente, ed è stato scoperto e denunciato. Vabbè. Per tentata truffa, perché comunque sarebbe stata truffa se lui avesse tirato i soldi, ma non ce l'ha fatta, quindi è
1: beh, chiaro che
0: tentata.
1: Non ce l'ha fatta, anche perché i biglietti sono contati, segnalati, hanno tutti i codici a barre, questo e quello, è impossibile inventarsene uno ex novo.
0: Però per esempio c'erano i parenti di quelli che lavoravano all'interno di dove
1: ha tentato la truffa,
0: no, di chi lavorava all'interno di dove fanno insomma il Superenalotto, sanno dove vanno, che scoprivano dove andavano i numeri vincenti e mandavano i parenti là
1: ad acquistare
0: proprio quel biglietto. Si è scoperto che aveva la cugina, la zia, tutti con cognomi diversi.
1: Ah.
0: E loro tiravano, se li dividevano poi, no? Sono stati bravi.
1: Beh, ma tu puoi capire, cioè puoi dare l'indicazione di dove sono. Ma
0: se sei lì al computer, sai che quel pezzo lì è là perché lo vedi, perché quando la tabaccheria arrivano il numero dal numero 157 milioni al numero 158 milioni, sai che lì mandi i parenti, compra tutto 10 alla volta, che prima o dopo ti arrivano il numero vincente, ma dove ci sono 100.000 euro è quel numero lì. Li hanno scoperti, adesso non so cosa succede, gli hanno detto non farlo più. Loro hanno detto vabbè non faccio più.
1: Sì.
0: L'ultima volta.
1: Ha promesso.
0: No, poi la denuncia è andata avanti, eccetera, eccetera. Però dico sempre, per ogni truffa che tu riesci a fermare, ce ne sono 10, 9 che invece non ce la fai.
1: Ma
0: no?
1: Infatti, addirittura questa con l'intelligenza artificiale, vedi?
0: Ragazzi,
1: si può veramente fare di tutto, ma non funziona, perché certe cose non possono funzionare. Forse è così semplice.
0: Forse così semplice. Va bene, se giocate a Superenalotto e vincete, dividiamo.
1: Sì, noi siamo qua, aspettiamo.
0: Come le paste di
1: già magnate, poi vi raccontiamo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sai che ti vedo bene in quel night club che hai alle spalle? No, non ce l'hai, hai spento le luci.
1: No,
0: è chiuso.
1: Perché abbiamo spento.
0: È chiuso.
1: A quest'ora è chiuso, apriamo a mezzanotte.
0: Allora, Pet Shop Boys, canzone antica, questa è antica, 1988, canzone proprio ai dinosauri c'erano in quel periodo, altro che. Falegna Maria Padovani, stile designer, vi invitano ad ascoltare ciò che vi devo dire, perché colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, e poi le porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità, e non dimentichiamo i nuovi portoncini blindati con cui si può godere della detrazione del 50%. Falegna Maria Padovani e Stile Design vi aspettano nel loro showroom, che si trova in strada Madonna Marina 235 a Sottomarina.
1: Sono le 18, tra poco i compleanni, uno dal vivo.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, La radio della tua città.

0: nostro fratello.
1: Fratello?
0: È mio fratello, ma che sì, ama i dolci. E
1: dico, ah beh, allora anche
0: tuo,
1: mio.
0: Tuo fratello, Alan, ciao Alan.
1: Abbiamo Alan che oggi festeggia il compleanno ed è venuto a trovarci in diretta con tanto di pastine.
0: Così ti vogliamo. Cosa ti ha spinto, Alan? Ciao, intanto buon compleanno.
2: Grazie, grazie.
0: Cosa ti ha spinto a venirci a trovare con le paste?
2: Allora, in primis... l'anno scorso ve l'avevo promesso, giusto?
0: È vero, me lo ricordo.
1: Ah, perché tanti ce lo promettono ma poi non mantengono.
0: Bastardo.
1: Come dice Ambra, prometti
0: bastardi,
1: e poi mantieni.
0: Bastardi.
1: No, meglio così Paolo, perché come ho detto spesso, se lo facessero tutti ogni pomeriggio le paste, non so come arriveremo
0: male.
1: A fine anno.
0: Scusate, ma oltre alle paste esistono anche le pizzette.
1: È sempre roba da magnà, però.
0: No. Portateci un disegno delle pizzette.
1: Sì, che ne so, qualcosa di alternativo.
0: Un disegno delle
1: pensiamoci.
0: Un'insalata, un'insalatina, ho portato questo.
1: Insalatina.
0: No, intanto apro parentesi, salutiamo anche Michela ed Eric che compleanno oggi, ma abbiamo avuto un problema tecnico, quindi non siamo
1: con il telefono e non riusciamo proprio a chiamarli.
0: Allora niente, abbiamo Alan. Allora Alan, raccontaci un po' di te, che fai nella vita di bello, raccontiamo. Noi lo sappiamo, però giusto lo faccia te.
2: Vabbè, giusto. Beh, praticamente io faccio l'operaio su un'azienda di tessile. E,
0: tu colori le maglie praticamente.
2: Coloro le felpe dei pantaloni.
0: Ah, ho capito. Tu
1: e di una marca importante anche, mi diceva prima.
2: Della Stone Island.
1: Lo possiamo dire, sì. Sì,
0: ma tu quindi sei sempre a contatto con gli agenti chimici?
2: No, noi abbiamo dei guanti che li prendiamo e poi mettiamo anche le mascherine, ovviamente.
0: Quindi tu sei sempre sotto il Covid.
1: Sì, infatti, quindi quando...
0: Il Covid non l'ha mai abbandonato.
1: Esatto, quando
0: abbiamo detto,
1: avuto
0: c'è
1: quel
0: la mascherina,
1: problema.
0: Detto,
1: vabbè, tanto che la metto sempre.
0: Sì, vero. Allora, Alan è di Chioggia, però vive a...
2: Rosara
0: di...
1: Per amore.
2: Sì.
0: Salutiamo la fidanzata di cui hai parlato male fino adesso.
2: Non è vero.
1: No. Quindi,
0: guarda,
1: è diventato
0: alla
1: rosso.
0: Alla radio possiamo dire...
1: Paonazzo è diventato.
0: Possiamo dire quello che
1: paura,
0: vogliamo.
1: Paura,
0: non è
1: paura,
0: vero,
1: Alan.
0: Vero.
2: No.
1: Come si chiama, dai? Si chiama
2: Giada.
1: Giada. Ciao, Giada.
0: Giada è la padrona di casa?
2: Sì.
0: E allora dove stai per paura? Giada in questo momento sta ascoltando in qualche maniera, ha scritto sì, molta paura, ha scritto in tempo
1: Giada reale. Io e te siamo due leonesse, perché prima stavamo parlando di segni zodiacali, anche Giada è del leone. Che giorno è nata, Alan?
2: Il 9
1: agosto.
0: Mamma mia,
1: io
0: se
1: 6.
0: Non te lo ricordi, roba. Tutte e due il 9, allora.
2: Sì.
0: Tutte il giorno 9. Avete mai
1: che bello, vero?
0: Supernerotto il 9.
2: Magari.
0: Non ci avete mai fatto? Provateci, che magari porta,
2: ci proveremo allora.
0: Vi porta fortuna. Chi è che devi salutare? Chi è che sa dei te che viene qua oggi? I tuoi amici sui social sa che vieni qua.
2: Poi la palestra di kickboxing, la GVT.
0: Allora li salutiamo.
2: Anche ok. E i miei parenti, ovviamente, penso che ascolterà sicuramente.
0: Come festa? Allora, tu ti sei preso una giornata di pausa oggi?
2: Sì.
1: Fatto
0: cosa,
1: bene.
0: Cosa farai? Ti sei già.
2: Beh, io volevo andare con la mia compagna a mangiare fuori, invece non voleva.
1: Come?
0: Beata te.
1: Giada, perché non vuoi? Mannaggia te. Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane.
2: Penso a te.
1: Appunto.
0: C'è una roba mai vista.
1: Giada, ma insomma, ma com'è? Non sei del leone, Giada, no? A me piace andare a mangiare fuori.
0: Mia moglie andrebbe a mangiare anche perché
1: sì, lei peggio.
0: Del vicino di casa che non
1: tanto,
0: c'è più.
1: Io ogni tanto, ma invece tua moglie Paolo di più.
0: Andrebbe tutti, perché non ama far da mangiare, no? Ma Giada ama far da mangiare, Giada.
2: Sì,
0: allora. Allora ti farà.
1: Fa lei.
0: Giada, se al volo scrivi cosa prepari oggi a
1: cena.
0: Adala, attenzione ad Alan, vediamo se risponde.
1: Perché praticamente Giada è in collegamento telefonico con Alan.
0: Non è in collegamento, Giada è in controllo.
1: È in controllo telefonico.
0: In controllo.
1: Quindi sta mandando messaggi a raffiche.
0: Sì. Facciamole sentire, vai il vocale.
1: No, dai, no, che non si sa mai quello che dice.
0: No, non è giusto.
1: Un po' di privacy.
0: Allora manda un vocale che si possa sentire quantomeno.
1: Ma non li ha ancora sentiti lui?
0: No, adesso allora, pollo al limone farà.
1: Buono.
0: Pollo al limone, poi
1: leggero.
0: Vediamo se sta scrivendo ancora. Da bere cosa fai?
1: Da bere
0: Giada?
1: Cosa fai? Cosa prendi?
0: Cosa prendi da bere?
1: Fa lei il
0: menta,
1: vino.
0: Prende menta, prosecco. Allora Giada, già che ci siamo, il dolce, è il compleanno tuo o suo? Festeggiamo lei. Il dolce, che dolce hai preso?

0: O fai, adesso si inventa, ma che
1: o forse
0: bugiardo,
1: porta le pasta Alan.
0: Adesso fa la bugiarda perché si inventa qualcosa, ricotta di cioccolato, lo vai sì. a prendere la ricotta di cioccolato.
2: No,
0: adesso.
2: No, lo fa lei veramente.
0: Lo fa lei,
3: certo.
0: Va bene, certo, possiamo. Cinzia, cos'hai da fare stasera?
1: No, il prossimo anno ci porti la torta che fa Giada, allora. Alan.
0: Sì, sì, ma viene anche Giada.
1: E viene anche Giada.
2: Parlate con la padrona, non con me.
0: Con il capo.
1: Ha paura anche a chiedere la torta, Giada.
0: Con il capo. Ma ha detto lo faccio io, va bene, va bene. Senti, cos'è passato? Cos'è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Cioè, è stato un anno, che voto dai all'anno che è appena passato?
2: Ma guardando quest'anno un 7, devo essere onesto.
0: È un buon,
2: non,
0: un buon voto.
2: Non, né un 6 e mezzo né un 7 più. È un 7.
0: Senti, e da grande cosa vuoi fare?
1: Sì, è già grande, vero?
0: Però se dice da grande cosa vuoi fare della serie, cosa accadrà?
1: Sì, anche perché è sempre bello fare qualcosa di nuovo. Cosa ti piace? Un sogno, dici un sogno.
2: È un sogno.
1: Dai.
2: Andare via dall'Italia.
1: Ah sì?
0: Giada viene con te?
2: Eh beh, ovvio.
0: Eh beh. Non puoi rispondere.
2: Non posso
0: altrimenti.
2: Dire no. Non posso dire no.
0: Qual è il tuo sogno? Devo chiedere a mia mamma amorosa. Devo chiedere a lei.
1: Poi per andare via dall'Italia è anche già il nome giusto. Alan, sei international.
0: Esatto. Okay. Alan, il tuo nome poi. Togliamo anche l'ostacolo, facciamo direttamente la canzone. Ci
1: sì.
0: dice. Ma allora si parlava con Alan, come mai questo nome? Allora forse Alan Sorrenti.
2: Sì.
0: Ma come mai i tuoi amavano la canzone? Non si
2: ma
0: sa.
2: Devo essere onesto, non lo so.
0: Però
2: perché...
1: Beh, è bella, una gran bella canzone.
2: No, io non ho mai chiesto il perché il nome. Io ho detto guarda Massimo, lo tengo, basta.
1: Non hai mai chiesto il perché?
2: No.
1: Ma pensa.
0: Ma Cinzia,
1: no.
0: Perché tu ti chiami Cinzia?
1: Beh, ma Cinzia non è un nome particolare.
0: Ma perché?
1: È un nome classico.
0: Ho capito, ma perché il nome Cinzia non hanno dato Zarathustra, per esempio?
1: No, non lo so, però.
0: E perché non gliel'ha mai chiesto?
1: Ma perché non è un nome particolare?
0: Ma
1: non
0: ma
1: è un nome
0: Cinzia
1: inglese.
0: Era...
1: Se mi avessero chiamata Cynthia, come in inglese?
0: Cinzia.
1: Perché Cynthia?
0: Perché? Lo volevi con così in americano?
1: No.
0: Americano.
1: Io italiana, italiana. Anzi, cambiamo il nome anche ad Alan, chiamiamolo come lo possiamo chiamare.
0: È Alain.
1: Diciamo una francese Alain. Potrebbe essere anche Alain, però Alain si scrive Alain.
2: Sì, esatto.
1: Sì.
0: Senti Alan, noi ti ringraziamo per essere stati con noi, è stato veramente un piacere averti qua, anche per le paste.
1: Ce ne sono ancora?
0: Ce ne sono
2: sì,
0: tre.
2: Sì.
1: Ce ne sono tre?
2: Adesso
1: sono
2: per voi ragazzi. Non
0: adesso le saluto. Come state ragazzi?
1: Io basta.
0: Basta. Ogni tanto riportano le paste, lei non dice niente, poi se ne porta a casa.
1: Ma quando mai? Ma non è vero. Le mangio qua, quello sì.
0: Giuda.
1: Senti qua Alan.
0: Alan è per te, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: Ciao Alan.
0: Buon compleanno.
1: Ciao.
0: Grazie ancora.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Boogie, la canzone di Elisa, riascoltata alle 18:32, anche se nello studio blu sembrano le 20:32. Mentre da te sembrano le 18:32.
1: No, io sono al buio. Hai la stanzetta buia.
0: Sono la stanzetta buia, veramente.
1: Sempre gli acquari di notte. Per chi ha l'acquario, si sa, quelle luci un po' azzurrognole, no? Fa anche molto. Così anche il film Avatar, molto Avatar anche così. Sì, se fosse l'albero di Natale sarebbe Avatar con questi colori. Sai, l'albero
0: di Natale, aspetta,
1: l'albero dell'intelligenza, quello che viene giù. Ma tu Avatar l'hai mai visto?
0: No.
1: Ma dai.
0: Infatti si capiva dalla mia faccia. E Paolo se ne sta andando. Oh mamma mia. Beh no, allora non l'ho visto. Ci sono altre persone qua all'ascolto che non hanno visto Avatar. Torna Paolo, torna, sta casa spietta a te. Ah, sei uscito? È uscito, sta suonando, ha chiuso proprio la porta. Ah, riapro secondo voi o lo lascio fuori?
1: Non hai visto Avatar?
0: Mami.
1: Non mi fai andare via. Avatar è bellissimo. Vabbè, mi stavo andando via. Per un attimo ho pensato di andarmene, di abbandonarti.
0: Invece
1: no. Allora, invece adesso ci ascoltiamo due canzoni senza interruzioni. Abbiamo Musti. Oggi abbiamo parlato di cibo, la mousse.
0: Ah, la Musti viene in mente quello.
1: Mousse di tragole. La mousse di tragole o di cioccolato.
0: Di torrone.
1: Di torrone. E poi abbiamo Lenny Kravitz. Kraffen.
0: Che sembra
1: Lenny Kraffen.
0: Mamma mia, quanta fame hai!
1: Niente. Mousse.
0: Oh, quando è venuto,
1: la mousse è
0: quando è venuto
1: Lenny
0: il festeggiato l'ha salito praticamente.
1: No, la prima cosa che ho detto mi fa: ciao, sono Aran, che sei la fotte. Dammi qua le paste. Me ne frega niente.
0: Ma
1: poi magari. Ma il bello quando è entrato gliele ho prese ad Alan, che manco sapeva. Manco sapeva se erano per me, magari la portate via,
0: no,
1: per
0: questa
1: portarmi
0: la voglio
1: a casa.
0: Raccontare, questa la voglio raccontare, perché ma soprattutto la prima cosa che ha domandato Paolo è: quante sono le paste? Infatti mi detto: che domande sono? Fai? Abbiamo l'ospite, domanda:
1: no,
0: quante
1: no,
0: sono
1: fermati,
0: le paste?
1: No, io ho chiesto quanti sono. Alan ha capito quante sono, lui ha detto 10, ma io volevo dire quanti anni sono.
0: Ah sì?
1: Sì, quanti sono? Lui fa 10.
0: Allora
1: come
0: meno
1: 10?
0: Male, perché lì per lì ho detto: caspita. Chiede
1: te
0: quante paste
1: male,
0: sono.
1: Sono. No, me l'ho spiegato male io, altro che.
0: Sì, va bene.
1: Diamola,
0: va bene.
2: Simply the best. Simply

0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

Malika Yan con Detto tra noi, bellissima canzone che abbiamo sentito quando mancano 10 minuti 12 per essere esatti alla fine del nostro appuntamento insieme. Stavamo parlando del fatto che sta facendo buio qui da noi, molto di più, anzi sì, Paolo sta spegnendo addirittura tutte le luci. Spegnile pure, perché tanto stiamo facendo delle prove tecniche, non di trasmissione ma di luci, e qui praticamente, come vi raccontavo prima, alle 3 del pomeriggio, ma alle 3 c'era il sole ed era chiaro, sono qui con una lampadina, per cui siccome che sono accecata, o meglio non sono accecata ma non ci vedo tantissimo, perché mi sembra di essere in un aereo più che altro, di pilotare l'aereo con tutte le lucine del mixer, bello bello. Karol G ora insieme a Manu Chao.

Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: inizia con Me and You, sempre bella questa canzone, ci dà la carica e grazie anche a Gioielli Ballarin, l'abbiamo sentita in Unforgettable. Ricordiamo che ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione, infatti per tutto il mese da Gioielli Ballarin trovate i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con lo sconto del 20%, per cui approfittatene. Stefano, Anna e Karin vi aspettano come al solito in Viale Padova, sotto Marina.
1: Guarda, parlavamo prima di zanzara, ce n'è una, guarda.
0: Ce n'è una?
1: Guarda.
0: Capirai, una.
1: Guarda.
0: Non ti mangia, Paolo, stai tranquillo.
1: Non mi dà fastidio. Ecco, la zanzara devo ucciderla, come una mosca.
0: Stai attento alla pastina, invece, ne è avanzata una che non si posi sulla pasta e ce la mangi tutta.
1: No, te la porti a casa te.
0: No, basta. Io ho già dato, tra l'altro non dovevo proprio mangiare dolci oggi, mannaggia.
1: Allora,
0: Alan,
1: stavo dicendo,
0: mannaggia.
1: Alan, hai sbagliato, Alan.
0: A pranzo ho mangiato il pollo, Alan.
1: Alan,
0: ho detto,
1: non dovevi.
0: Basta.
1: Alan, hai sbagliato a portarci le paste. Vergogna. Che schifo, vergogna, giusto?
0: Che schifo, no, perché erano proprio buone.
1: Vergogna.
0: Però
1: domani, lunedì, per andare a Pari, la ricotta con la cioccolata.
0: No, bene? Per carità.
1: No, per carità, nemmeno quella. Però il pollo al limone tu lo vorresti.
0: Il pollo al limone che faceva la sua compagna, non mi dispiacerebbe.
1: L'insalata.
0: Ecco,
1: a lunedì, ciao, buon fine settimana.
0: Sì, ciao, buon fine settimana a tutti. 19:02.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
7: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
6: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
7: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
6: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
7: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
10: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
11: E certo!
9: La bontà è una scelta, come la qualità.
11: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
9: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
12: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
5: Rewind.
14: Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.
5: Rewind.

0: Radio BCS. Dal 1976, le storie da ricordare. Il 1 agosto 2003 nasce MySpace, il primo social network globale ad attirare musicisti e adolescenti. La piattaforma permette di personalizzare i profili e condividere canzoni, aprendo la strada ai social moderni.
1: Rewind.

0: Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
1: Rewind.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
4: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
3: Concessionario ufficiale?
4: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
3: Cosa puoi trovare?
4: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
3: Punti forti?
4: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: Campello Motors.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS. 50 anni di storia.
3: Rewind.

0: Radio BCS. Dal 1976, le storie da ricordare. Il 21 agosto del 1987 arriva nei cinema americani Dirty Dancing. Il film con Patrick Swayze conquista anche il pubblico italiano, diventa un cult tra i giovani e fa esplodere la colonna sonora nelle classifiche.
1: Rewind.

0: Simply the Best, nel cuore dell'ora, la musica più bella degli anni 80, 90 e del nuovo millennio.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Riala.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Riale.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: vostro Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. La musica più bella e le storie da ricordare. Dal 1976 a oggi.

Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 6 ottobre del 2010 Instagram viene lanciato sull'App Store. Consente di condividere foto quadrate con filtri vintage. In pochi mesi diventa l'app preferita dei giovani e dei brand.

0: Termina qui il nostro viaggio nei ricordi. Ritorna domani dalle 19. Buona serata.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
0: Be active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
0: Buono!
1: Filetto di orata.
0: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Gebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
12: Questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
2: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
5: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: vita è una sabrosa.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: classic.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?